parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vivera, la base del melo che vuole

0: se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono usciti gli articoli

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

ragazza ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: '64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

un tavolo in un bar, e sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel pieno di un collasso, e nuvole gonfie d'alcol. Chissà se questo cuore tiene.

festa. Fossi figo, indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei in

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali dell'ante della Rovere del Savoia, che Galcagnoli, e io già che dentro negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

allora è deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Puntualissimi, anzi vabbè, oggi 7 e qualche secondo, 7 e 1 in questo preciso momento. Sì, inizia la programmazione in diretta di Radio Rock Italia, eh? Sì, questo è Giù dalle brande. Un buongiorno a tutti, io sono Marco Bosco. Come tutte le mattine ho questo ingrato compito, che però mi piace un gran tanto, sì, quello di svegliarvi, tirarvi giù dai vostri giacigli, dalla cuccia del cane. Dove dormite? Dove dormite? Nel trasportino del gatto. Il gatto. Specie superiore. Sì. 3791-600-190. Mi raccomando, interagiamo, Fatemi sentire che siete ben svegli. Insomma, anche sacramentando volendo, Intanto pian pianino, After Hours. Loro ci salutano, Bye bye, Bombay. Sì.

insomma, un risveglio poteva essere molto più brusco, no? Se ci pensate, nel repertorio degli After Hours potevo attingere a qualcosa di veramente molto molto più ruvido, e invece questa è la prova provata, se mai ve ne fosse bisogno, che i miei risvegli sono bruschi, ma non troppo, è un claim quanto mai azzeccato, direi. Sì, anche perché quello che arriverà dopo sarà di ben altro spessore e di ben altra pasta. Intanto il sole è sorto alle 5:57, sì, tramonterà alle 20:13, la luna si è elevata all'1:01 e calerà a breve alle 9:46. Trattasi di luna gibbosa calante. Via ora! You know what?

Volevate, volevate lo schiaffone, eccolo qua. A Roma oggi, giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura massima sarà registrata alle 15, sarà di 24 gradi, mentre la minima ce la siamo lasciata alle spalle, alle 6, era di 15 gradi. Oggi forse non piove.

0: Gli Umana con Siamo solo umani, insomma, titoli di una coerenza devastante. Sono le 7:15, ragazzi, dobbiamo andare al break e poi ci sarà anche lo spazio per il classico.
1: Rock Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30. Via dei Volsci 126B, Roma.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: Sì, 7:17. Come vi dicevo, è arrivato il momento del classico. Riavvolgiamo i nastri fino al 2000. Tiro Mancino.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era il classico, Due destini, tiro mancino, Federico Zampaglione, all'epoca ancora con Riccardo Sinigallia. Allora, i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Sin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Quindi mi raccomando, ricordate, fissate sulle vostre agendine Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, ovviamente a Roma, in via dei Volsci 126B. Siamo a San Lorenzo. Eccoli qui, Gut Feeling, con la loro Silenzio.

Gut Feeling con Silenzio. Un saluto ad Alessandro che mi manda veramente delle cose bellissime con i suoi cucciolotti. Sì, sì, latte e biscotti. E certo, pure loro, giustamente. Adesso però mi rivolgo anche a chi va a vela, perché è importante ricordarsi dei velisti, perché i venti saranno al mattino deboli, provenienti da sud-sud-est, con intensità tra i 5 e gli 11 km orari. Al pomeriggio deboli da ovest-sud-ovest, intensità tra gli 8 e i 23. Alla sera deboli da nord-nord-ovest, tra i 6 e i 15.

quali? Quali? Quali saranno gli anni belli? Io boh, li ricordo quando i bellissimi anni 80, ora faccio il discorso da boomer. Va bene, l'intensità solare, la più alta, sarà alle 14 con un valore UV di 4.9 corrispondente a 736 watt su metro quadro. A chi frega questa roba? A nessuno. Qualità dell'aria, secondo Antonio Sanò, oggi è discreta.

Limonate e zanzare, il buon Fossati, un Fossati d'epoca. Allora, 7.33, diamo un'occhiata adesso più in generale alla prossima settimana, che si pronuncia ancora molto dinamica e per certi versi estrema sotto il profilo meteoclimatico. L'Italia si troverà infatti in una sorta di convergenza, proprio una zona dove convergeranno masse d'aria di origine subtropicale, anche molto calde, ed improvvisi fronti instabili in discesa dal Nord Europa.

Fall Crack Boom, Pan del Diavolo, a Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco, questa è Giù dalle Brande. Allora, distinguiamo la settimana prossima in una prima e una seconda parte. Parliamo adesso della prima: l'Italia divisa tra rovesci e il primo vero caldo africano. Sempre questa situazione molto ambivalente. L'avvio della prossima settimana non sarà esattamente dei più tranquilli, perché già nel corso di lunedì 11, infatti, il passaggio di un fronte depressionario collegato ad un vortice in discesa dal nord Atlantico provocherà piogge sulle regioni del nord e in Toscana, dove non mancheranno dei rovesci anche di forte intensità. Qualche temporale potrebbe interessare il nord e parte delle Marche anche nel corso di martedì 12, mentre successivamente è atteso un graduale miglioramento. Vediamo poi il resto del paese come si comporterà.

I'm Not a Blonde, Hip Hop in the Fog. Allora, discorso diverso per il resto del paese. Stiamo parlando sempre della prima parte della settimana, dove avremo maggiori spazi soleggiati e temperature sopra la media grazie alla rimonta di una vasta area di alta pressione di origine subtropicale, quindi interno del deserto del Sahara, che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo. Di fatto registreremo la prima ondata di calore africano della stagione. Quindi, oltre al tanto sole, infatti la vera notizia riguarderà le temperature previste in deciso aumento, con punte massime di 30-32 gradi su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Occhio ora, perché ora parliamo della seconda parte della settimana.

0: disco folk genial Joe Victor. Radio Rock Italia, sono le 7.44, siamo veramente prossimi al break. Un saluto a Claudia, al figlio Samuele, sì, sono con voi, forza, forza, forza, coraggio. Allora, sì, l'orologio dice chiaramente che manca poco al break, ma prima di tutto volevo dirvi che nella seconda parte della prossima settimana ci potrebbero essere eventi meteo estremi, nel senso che questa massa d'aria di cui vi parlavo poc'anzi, in risalita diretta dal deserto della Sahara, non porterà con sé solo un anticipo d'estate con temperature ben oltre la media. No, no, no, purtroppo agirà come un vero e proprio accumulatore di energia. L'aria subtropicale è per sua natura calda, è capace di trattenere grandi quantità di umidità e questo è il carburante di cui si nutrono i temporali. Eh già, e infatti, beh, quindi, mentre noi saremo immersi in questo clima quasi estivo, un vortice presente tra le isole britanniche e la Scandinavia inizierà a pilotare, oh, devo andare in Svezia io tra una settimana, stiamo calmi, inizierà a pilotare correnti d'aria molto instabili e fresche verso il bacino del Mediterraneo. Ecco che si verranno a creare le condizioni per eventi meteo estremi, a causa appunto dello scontro fra masse d'aria diametralmente opposte. Oh, devo subito andare a vedere che tempo farà a Stoccolma. Rock
1: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
0: Sì, eccoci qua, 7.47. Andiamo a Ravenna per questa novità con gli Asia Noia e il loro pomeriggio banale.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Yasanoia con Pomeriggio Banale. Allora, in questo contesto, cioè quello appunto con la formazione di questi accumulatori di energie, il rischio principale è rappresentato dalla formazione di sistemi temporaleschi autorigeneranti, altresì denominati supercelle, alimentati proprio dall'enorme divario termico tra il suolo riscaldato e l'aria fresca che sta su. In particolare, le regioni del centro-nord si troveranno in quella pericolosa area di convergenza, dove potrebbero verificarsi eventi estremi come grandinate, colpi di vento e locali criticità idrogeologiche. Ma su questa situazione chiaramente saremo più così prodighi di informazioni nei prossimi aggiornamenti.

Caro Paolo, benvenuto, altro che canzoni brutte, è una buona dose di ironia, ce l'aveva e come. Allora, c'è stata la consegna dei David di Donatello, insomma, tra le proteste dei lavoratori. Vediamo un po', la 71esima edizione dei David di Donatello si apre con l'evento dentro gli studi di Cinecittà e la protesta fuori dei lavoratori del cinema. Mentre ospiti e candidati salgono sul palco, il movimento Siamo ai titoli di coda, con l'hashtag, ha messo in scena la sua manifestazione simbolica, quindi con cartelle e maschere, cartelli, per denunciare una crisi senza precedenti su un comparto con produzioni ferme e diffusa precarietà. Chi però è dentro gli studios ricorda la crisi in atto. Flavio Insinna ha ricordato: il maestro Sorrentino mi ha chiesto di finire presto, gli ultimi tre David li diamo domattina a 1 mattina. Questa serata è una lettera d'amore per il cinema in mezzo a mille difficoltà, non è un luogo comune, continua a creare travolti, teste che pensano, mani che attaccano cavi, senza bandiere né ideologia, un paese che non difende le proprie sale, i cinema dove andavo io adesso sono tutte sale bingo, dove rifugiarsi dall'orrore, e non sostiene i suoi film, smette di sognare. Non chiamiamoli Oscar italiani, siamo noi che abbiamo insegnato il cinema al mondo. Vediamo un po' questo articolo cosa ci dice.

Allora, vediamo un po'. Al momento della consegna della statuetta a Matilda De Angelis, la stessa ha preso posizione. Quindi Matilda De Angelis, innanzitutto va detto che ha vinto il Davide di Donatello per il film Fuori di Mario Martone come miglior attrice non protagonista. E commossa dice: vorrei ringraziare Mario Martone per avermi regalato uno dei ruoli più belli della mia vita. Il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante e mi dispiace che si debba arrivare ad umiliare un'intera categoria per ricordarci che esista, ovvero quella dei lavoratori del cinema. Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese. Non levateci la speranza ed il futuro, ha concluso, dedicando il David ai suoi genitori. Vediamo un po' gli altri premi. Lino Musella ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per il film Nonostante di Valerio Mastandrea. Andrea Castorina, scenografia, e Marco Martucci, arredamento, sono la migliore scenografia con il film La città proibita. Miglior autore della fotografia, Paolo Carnera, per il film La città proibita di Gabriele Mainetti. Migliore sceneggiatura originale va a Francesco Sossai e Adriano Candiago per il film Le città di pianura. Sossai ha dedicato il premio alla moglie: mi ha pagato l'affitto mentre scrivevo il film. Standing ovation per Vittorio Storaro, maestro della fotografia, vincitore di 3 Oscar, che riceve stasera, cioè ieri, il premio speciale Cinecittà, e per il regista Gianni Amelio, che ha ricevuto il David alla carriera. Per la migliore sceneggiatura non originale vincono Doriana Leondef, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia per il film Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Miglior compositore Fabio Massimo Capogrossi per il film Primavera di Damiano Micheletto, mentre Margherita Spampinato vince il David al miglior esordio alla regia per Gioia mia. E via, ho detti tutti.

con subliminale, veramente molto subliminale questo testo. 8 e 5. Allora, adesso parliamo del decreto antimacete. Stiamo parlando della violenza per le strade, quindi dell'uso della lama, l'arma bianca urbana, come è stata definita, perché insomma ci sono. C'è stata una presa di posizione dei penalisti internazionali abbastanza significativa. Andiamo a leggere. Allora, dall'introduzione della categoria di arma bianca urbana alle zone rosse antilame, fino a pene più severe rispetto a quelle stabilite dal decreto di sicurezza, insomma il DDL 23 del 26, sono queste le misure contenute nella bozza normativa elaborata dalle Camere Penali Internazionali, già trasmessa le scorse ore ai capigruppo parlamentari di Camera e Senato. Definita come decreto antimacete, la proposta, costruita sulla scorta del diritto australiano, gli australiani se ne intendono di maceti, è finalizzata a modificare e rafforzare in modo organico la disciplina sul porto e sull'uso illecito di armi da punta e da taglio. Vediamo meglio.

Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Sono le 8:11, andiamo con il sub

0: straniero Subsonica con Tara. Allora, siamo arrivati alle 8:15 e quindi è il momento del break e della novità, e quindi io passo subito all'azione. A dopo.
1: Rockstar. Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
0: Ma sì, mi sono sbagliato, non è il momento della novità, è il momento del classico. Magari il maestro ci potesse regalare ancora della musica. Battiato.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E allora torniamo un po' all'argomento che vi stavo dicendo, quindi questo giro di vite su coltelli, lame, maceti, insomma tutto quello che è in grado di offendere e se usato ovviamente in maniera impropria. Cuore di questa iniziativa è impedire che la lama diventi accessorio urbano, appunto, e nasce dall'esigenza di offrire una risposta normativa chiara, uniforme ed incisiva al crescente fenomeno della circolazione di coltelli, macete e lame negli spazi pubblici, sempre più frequentemente coinvolti in episodi di violenza, soprattutto in contesti urbani, giovanili e di aggregazione. Il principio è semplice: nessuno deve poter circolare in un luogo pubblico con lame o strumenti da taglio, salvo un motivo concreto, attuale e verificabile, legato ad attività lecite, lo dicono gli avvocati che hanno elaborato questo testo. Primi fra tutti Benedetta D'Aloisi, segretaria Comitato Alta Scuola del Diritto Penale Internazionale delle Estradizioni. In questa prospettiva, la proposta recepisce l'impostazione già adottata nel Regno Unito, che punisce il possesso pubblico di articoli con lama o punta in assenza di giustificato motivo, nonché il modello australiano dello Stato di Victoria, che ha introdotto una disciplina emergenziale vietando possesso, uso, porto, trasporto e vendita dei macete. Insomma, in Australia si vendono come mentine,

Meraviglioso, eh? Ivan Graziani, giorni di novembre, ma dove le sentite queste cose? 8 e 25. Allora, torniamo a questo testo. Tra i punti qualificanti vi è l'introduzione della categoria di arma bianca urbana, volta a ricomprendere in un'unica nozione coltelli, macete, pugnali, lame occultate o camuffate e strumenti da punta o taglio idonei all'offesa, superando le attuali incertezze interpretative della normativa vigente. La proposta prevede il divieto generale di porto fuori dall'abitazione, salvo giustificato motivo concreto e documentabile, escludendo espressamente la difesa personale come giustificazione. Cioè, quindi non è che uno può uscire con un bel coltello a serramanico dicendo io questo è per difesa personale. No! Particolare rilievo assume la disciplina speciale del macete. Ora io dico, ma chi è che viene in mente di uscire di casa con un macete? Vabbè, qualificato come arma vietata, salvo autorizzazione o esenzione per attività lecite, ma, con pene che possono arrivare fino a 6 anni di reclusione e arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi. Il sistema sanzionatorio si articola in modo graduato: fino a 4 anni per il porto ingiustificato di arma bianca, fino a 6 anni per strumenti a maggiore capacità offensiva e fino a 7 anni in presenza di aggravanti, quali il porto in luoghi sensibili come scuole, ospedali, stazioni, mezzi pubblici, locali notturni, eventi pubblici e aree di movida. Molto chiaro.

ampio spazio è dedicato alla tutela dei minori, con misure educative obbligatorie, responsabilità genitoriale in caso di omessa vigilanza e pene severe per chi fornisce armi a soggetti minorenni. Rafforzate anche le disposizioni sulla vendita, con divieto assoluto ai minori, sanzioni elevate per i venditori e obblighi stringenti per le piattaforme online, inclusa la verifica dell'età. La bozza introduce inoltre la confisca obbligatoria delle armi, l'arresto obbligatorio nei casi più gravi, aggravanti specifiche per i reati commessi con lame, la procedibilità d'ufficio per i delitti contro la persona e il patrimonio commessi con armi bianche e la possibilità per i prefetti di istituire zone rosse anti-lame con controlli rafforzati nelle aree più esposte al rischio. Prevista infine una fase transitoria di 90 giorni per la consegna volontaria di macete e strumenti vietati senza sanzioni prima dell'entrata a regime del sistema repressivo. Come a dire, insomma, se li avete, dateli prima che sia troppo tardi, ecco.

Insomma, il decreto sicurezza ha certamente introdotto modifiche rilevanti alla disciplina del porto di strumenti da taglio. La proposta delle Camere Penali Internazionali di cui vi sto parlando, tuttavia, si colloca su un piano diverso e più specifico. Non si limita a intervenire sulle soglie tecniche delle lame, ma propone un vero modello antimacete ispirato al diritto australiano e britannico, fondato su arma bianca urbana, zone rosse antilame, esclusione della difesa personale, confisca obbligatoria, controlli preventivi, responsabilità nella vendita online e tutela rafforzata dei minori. Lo spiega Alessandro Maria Tirelli, presidente delle Camere Penali e del diritto europeo e internazionale. Sì, effettivamente mi sembra un giro di vite piuttosto corposo.

8:37. Allora, leggiamo ancora il parere appunto dell'avvocato Tirelli, presidente delle Camere Penali del Diritto Europeo Internazionale. Dice: il decreto sicurezza interviene certamente sul piano repressivo, ma la nostra proposta introduce un salto qualitativo decisivo. Non si limita a sanzionare il porto illecito, ma costruisce un vero sistema di prevenzione. Le cosiddette zone rosse anti-lame rappresentano il cuore innovativo della proposta, perché consentono controlli mirati e permanenti nei luoghi dove la violenza nasce davvero: stazioni, scuole, movida, eventi. Allo stesso tempo introduciamo una responsabilità genitoriale forte e concreta. Se un minore gira armato, non è più un fatto isolato, ma un fallimento educativo che deve avere conseguenze giuridiche reali. Io sono stra d'accordo, per quanto possa contare. È qui la differenza. Il decreto del governo è una risposta normativa. La nostra è una strategia di sicurezza urbana strutturata che anticipa il rischio e non si limita a punirlo. Noi non inseguiamo la violenza, la preveniamo, conclude Alessandro Maria Tirelli. Bene così, avanti.

0: E allora adesso parliamo, torniamo a parlare di una cosa che vi ho descritto qualche mattina fa, cioè l'antivirus, no? Ricordate questo virus che si sta diffondendo, no? A partire da un così i partecipanti a una crociera dentro una nave. Ha preso posizione anche Bassetti e dice: il problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare. Alcuni passeggeri contagiosi hanno viaggiato su aerei e su altri mezzi. L'infettivologo Matteo Bassetti torna sul focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera Ondius. Su X, il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova conferma che a provocare i casi, saliti oggi ad 8, e i 3 decessi è il ceppo Andes, l'unica variante nota di antivirus capace di passare da persona a persona. Una caratteristica che, sempre secondo Matteo Bassetti, rende il quadro più complesso rispetto ad altri focolai. Vediamo un po' cosa ha detto.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno semi miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
11: Questo è
12: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
13: Ed è arrivato il momento tanto atteso della novità in alta rotazione, The Last Vinci, Begging for Some Help.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Last Vinci, Begging for Some Help, la novità alle 8.53 qui a Radio Rock Italia. Torniamo a parlare di questo virus, no? Perché dice appunto l'infettivologo Matteo Bassetti, dice il problema non riguarda più soltanto la nave. Alcuni passeggeri risultati contagiosi hanno infatti utilizzato aerei ed altri mezzi di trasporto dopo lo sbarco, aumentando il rischio di diffusione all'infuori, quindi all'esterno dalla crociera stessa. Credo che di questo virus sentiremo parlare ancora anche al di fuori della Ondius, che appunto vi ricordo è il nome della nave. Lo dice appunto Bassetti. Il ceppo Andes si trasmette solo con contatti molto stretti, ma l'allerta resta alta. OMS e autorità sanitarie stanno tracciando i contatti dei passeggeri mentre la nave si dirige verso le Canarie per la gestione dell'emergenza. Mamma mia, mi sembra di ritornare ai tempi della pandemia.

0: Non le manda a dire, Etta. Le fa proprio tutto schifo oggi. Bontà tua, Edda. Enzo, Edda è un altro. Etta. Sì. Edda è un altro. Ed è un maschietto. Allora, sono le 8:57. Torniamo a parlare di questo virus. È notizia di ieri, appunto, un nuovo caso di antivirus scoperto a Zurigo. Ecco, già cominciamo a allargarci alla terraferma. Si tratta di un passeggero della nave da crociera dove si è sviluppato appunto il focolaio di cui sopra. L'uomo si è recato spontaneamente in ospedale dopo aver ricevuto l'allerta sanitaria legata alla nave ed ora è ricoverato in isolamento. Presenta sintomi respiratori lievi e la moglie, che è al momento asintomatica, ha scelto l'autoisolamento precauzionale. Mamma mia, mi sembra veramente di essere tornati a 3-4 anni fa.
1: L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

l'OMS ha ovviamente poi confermato il caso, questo è il caso di Zurigo, e sta coordinando il monitoraggio con i paesi coinvolti, mentre i laboratori di Ginevra hanno identificato il ceppo Andes. Si tratta di una variante rara di antivirus, l'unica che può trasmettersi da persona a persona, ma solo con contatti molto ravvicinati. Il bilancio quindi sale a 8 casi collegati al focolaio, con 3 confermati dai test. Il passeggero svizzero era passato anche da Sant'Elena.

Intanto la Spagna ha dato il via libera all'attracco della Ondius alle Isole Canarie, invocando diritto internazionale e spirito umanitario. Il protocollo sanitario è in definizione insieme a OMS e CDC e verrà comunicato nei prossimi aggiornamenti ufficiali. Le tre persone sintomatiche presenti a bordo sono già state evacuate via Capo Verde, dove la nave era ferma dopo l'emergenza. Secondo Madrid, la nave raggiungerà le Canarie entro i prossimi 3-4 giorni, quindi insomma dopodomani, visto che insomma l'articolo è stato redatto ieri, per garantire assistenza a passeggeri ed equipaggio. Bene, speriamo bene. Sono le 9:06, è Radio Rock Italia.

Allora, cambiamo discorso adesso, eh. Parliamo di qualcosa di curioso, sicuramente meno infestante, ma comunque per certi aspetti potrebbero essere anche un po' fastidiosi. Pare che ci sia una vera e propria invasione di pavoni a Punta Marina. Siamo nel Ravennate. A differenza di ratti e topi, essendo animali piuttosto grossi, i pavoni sarebbero aumentati non d'improvviso, ma nel giro di qualche anno. Vediamo cosa sta succedendo. Urlano, sporcano, danneggiano automobili e tetti e possono provocare incidenti stradali. Ecco, sono queste le accuse mosse da alcuni cittadini esasperati di Punta Marina, una località balneare del Ravennate in Emilia-Romagna, secondo i quali ci sarebbe nella zona una vera e propria invasione di pavoni, poverini. Da eleganti uccelli ritenuti un'attrazione turistica della località, quindi i pavoni si sono trasformati per alcuni in un vero e proprio incubo. Mamma mia, voglio proprio vedere, andiamo a leggere. Intanto arrivano i quercia e poi parliamo di pavoni.

La musica dei Quercia con Mantenere qui a Radio Rock Italia, sono le 9:12. Allora, quindi vediamo un po', intervistato il biologo Marco Ferrari, che ci ha raccontato un po' qualcosa in più sulla biologia di questi pennuti, dei pavoni. Pavoni possono essere considerati animali pericolosi o addirittura infestanti? Chiedono. E lui dice: ho visto alcuni servizi televisivi, ma non sono andato in quella località, quindi quello che posso dire è, in linea generale, che i pavoni non sono animali pericolosi, e meno male. Basta stare un po' attenti, specialmente agli esemplari maschi, che sono piuttosto pesanti. Potrebbero, ma lo dico con molta cautela, causare degli incidenti alle automobili, ma non sarebbe comunque come scontrarsi con un cinghiale o con un cervo. Inoltre, non sono assolutamente infestanti, per cui si intende qualcosa di molto più impattante sull'ecosistema e sull'ambiente. Ma ovviamente gli abitanti della città potrebbero considerarli tali. Perché? Perché arrecano fastidio. Poi, date le loro dimensioni, inoltre, sono animali che possono assumere dei comportamenti aggressivi, o meglio, difendersi qualora venissero disturbati, aggredendo con il becco. Ma povere bestie, ma lasciateli in pace, il pavone. Che bell'esemplare. Vediamo un po', continua l'intervista. Enzo Carella.

0: Rock Spot.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
11: Ed io Maurizio Paniconi.
10: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
12: Morta zia, la casa è mia.
10: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
11: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
10: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
13: Ho detto che è mia.
11: Ha detto
13: oh, casa è mia.
11: Lei la casa è mia.
10: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
12: Morta zia, la casa è mia.
10: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
14: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
15: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
14: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
14: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
16: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
17: 9:19, è arrivato l'ultimo momento per quanto riguarda stamani la mia conduzione qui a Radio Rock Italia con il classico I Negrita.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

torniamo ai pavoni. Allora gli chiedono al biologo: ma oltre agli incidenti stradali, i pavoni possono creare altri problemi e danni, ad esempio con escrementi o ammaccando la carrozzeria delle auto con gli artigli o beccando i comignoli? Lui dice: non voglio sminuire troppo la natura nobile del pavone, ma si tratta sostanzialmente di grossi polli, i cui escrementi sono particolarmente acidi e impattanti, ad esempio se ce ne sono molti e frequentano i giardini delle scuole. Sulla questione dei comignoli, o meglio, sulla spiegazione che vedono nei comignoli il loro riflesso e quindi cercano di aggredirli, non sono del tutto convinto che risponda al vero, perché nonostante non siano animali particolarmente intelligenti, mi sembra veramente piuttosto strano e può darsi che lo facciano per altre ragioni, magari semplicemente perché gli dà fastidio il loro riflesso. Questa cosa dei comignoli proprio non l'ho capita. Boh.

Cioè, l'invasione si è verificata in un periodo particolare, per cui il loro numero potrebbe essere effettivamente aumentato, viene chiesto. No, assolutamente no. È un periodo in cui probabilmente i maschi sono in corteggiamento e quindi emettono anche quel grido particolarmente robusto. Ma dato che il pavone è un uccello piuttosto grosso, la crescita della popolazione non avviene improvvisamente, ma nel giro di qualche anno. Suppongo che probabilmente all'inizio è stato visto come una curiosità. Poi, man mano che aumentava il numero degli esemplari, questi hanno iniziato appunto a frequentare, poverini, le strade, i giardini e ovviamente, visto che volano, anche i tetti, cominciando ad avere un impatto anche sulla vita della piccola cittadina. Il rumore e l'impatto dei maschi che vanno a cercare le femmine probabilmente avveniva tutti gli anni, ma quest'anno c'è stato un qualche tipo di impatto maggiore, ma non tanto maggiore da poter dire che ci sia stata un'esplosione. Insomma, poveretti, sono un po' aumentati e fanno un po' più di confusione, però insomma, lasciamoli stare.

0: resto lo stesso.
1: E quindi, insomma, cosa si può fare nella situazione di Punta Marina? A vedere anche soltanto la reazione degli abitanti, anche se sono pochi quelli che poi in realtà si lamentano, credo sia opportuno fare un censimento dei pavoni, catturarli ed inserirli in aree, fattorie o parchi zoo che li accolgano, giusto. Nel frattempo non irriterei gli animali per non esasperare ulteriormente sia loro che i cittadini. Inoltre è importante ricordare, ecco, di non dar da mangiare a qualsiasi animale selvatico, dalle anatre ai piccioni, sempre e in qualsiasi occasione. Questa cosa infatti bisognerebbe farla capire soprattutto ai ragazzini. Oltre a non sapere se un alimento potrebbe essere tossico o meno, appunto, per gli animali, questi animali si potrebbero anche abituare e continuare quindi a richiedere, a pretendere il cibo. Poveri animali, lasciamoli in pace.

0: Se il diavolo ti accarezza è perché vuole l'anima. Come in tutte le rapine.
1: Patto col diavolo, Gammon. Allora ragazzi, sono le 9:36, io sono abbastanza vicino ai saluti, ma insomma ancora c'è tempo, ultimi 20 minuti, dai, poi c'è un altro momento novità. Ora andiamo un po' indietro, fine anni 90, 96.

indimenticabile la parabola degli Usmamò, no? Che io lo dico in reggiano, Usmamò, che significa proprio ora, un po' come l'inglese right now, la stessa identica cosa. Io vi racconto un aneddoto personale. Io conosco Mara Redeghieri, quindi mi ricordo che tanti anni fa, un bel giorno, se ne uscì dicendo: mi sa che smetto di cantare negli Usmamò. E noi rimanemmo così: ma perché? Mi piacerebbe mettere in musica alcune cose di Stefano Benni. Poi dicevamo: va bene, ok. Mara ha sempre avuto queste sue intuizioni abbastanza geniali. Allora, sono le 9:43. Io sto per lasciare microfono, console, mouse, tutto quanto a chi? A Dario Cecchettani? No, oggi no. Oggi il buon Federico Clemente, che vi porterà sul pianeta torbido e ci porterà con la stessa maestria del proprietario della navicella, che oggi ha ceduto a sua volta, insomma, il sedile di guida. Arriva Fulminacci, Baciami Baciami, un invito all'amore.

0: Rockstar.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: casa è mia.
10: Lei la casa.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 78 50 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Groenlandia,
14: Sky Italia,
13: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
14: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
13: solo al cinema dal 21 maggio,
14: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
13: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
14: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
13: Francesco Totti,
14: Carlo Verdone,
13: Zico e molti altri.
14: Musiche di Piotta.
13: Info e biglietti su nexostudios.it.
15: Tutto quanto passerà.
16: Questo è
17: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
18: 9.51 è l'ultimo passaggio con la novità in alta rotazione ed è un pezzo che ha fatto discutere tanto, sì, è i Litfiba che hanno così dato alla luce un pezzo che stava nei cassetti da anni, 17 re.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 17 re Litfiba, un Piero Pelù che insomma, cerca di trattenersi. Sì. Vabbè, non doveva uscire, ma non importa, non importa. Eccoci qua. Perché le cose poi vanno sapute mettere al tempo giusto. Sono veramente in sigla, è una sigla che proprio lo senti come un tappo che spinge, spinge, spinge. Ma calma, calma. Ora saluto. Fammi salutare. Allora ci sentiamo domani, Io lascio tutto a Federico Clemente oggi, in sostituzione eccezionale di Dario Cecchettani, e vi do appuntamento a domani mattina come al solito alle 7. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Marziane e marziani, buongiorno. Inizia puntuale qui su Radio Rock Italia una nuova puntata di Marte contro. Lo so che la voce vi sembra un po' strana, non vi sembra quella del comandante Dario Cecchettani, ed infatti avete ragione, ci sono io al suo posto, come ampiamente annunciato sia da Dario nei giorni scorsi sia da Marco Bosco, che saluto e ringrazio e che vi ha egregiamente, come tutte le mattine, buttato giù dalle brande. Va bene, abbiamo 3 ore da trascorrere insieme, anche un po' per conoscerci, visto che non mi conoscete. Io sono Federico Clemente e vi traghetterò da qui alle 13. Non c'è il comandante di questo programma, ma non si può non iniziare con un altro comandante. Quello che conoscete bene, lui è Vasco Rossi. Si va!

al rock di Vasco Rossi ci culla come le onde del mare. Purtroppo non ci siamo svegliati al mare, credo come me tanti di voi sono persi, incastrati nella routine quotidiana. Arriva Marte Contro, cari marziani e care marziane, a darvi una mano in questa ennesima mattinata di lotta contro la quotidianità. Io questa mattina mi sono svegliato e ho pensato: voglio andare al mare, va bene? Poi sono venuto qui, sono contento lo stesso di essere in vostra compagnia, chissà se potrete dire lo stesso voi di me, però ecco, non sono andato al mare, che comunque poteva essere una prospettiva molto allettante per me come per tanti altri. 3791 600 190, Riccardo mi dà il buongiorno dicendomi: pure io voglio andare al mare invece che in giro per carrozzieri auto. E un po' l'idea è questa, no? Con cui apro questa puntata, perché dovete sapere, io di solito faccio trasmissione dalle 15 alle 17 ogni mercoledì. Il programma si chiama Alta Fedeltà e si apre ogni volta con un quarto d'ora accademico nel quale io aspetto i ritardatari. Quindi li aspetto anche oggi, ho deciso così di esportare una piccola parte del mio format qui anche a Marte Contro oggi. E che succede nel quarto d'ora accademico? Si fa una piccola esplorazione musicale guidata da una parola chiave. E allora, siccome io stamattina mi sono svegliato e ho pensato: voglio andare al mare, mi è corso in soccorso Vasco Rossi per aprire come da tradizione questa trasmissione, e va bene, ma seguirò questo filo logico del mare fino alle 10:15 e quindi l'ora del primo break. E allora noi ci trasferiamo

0: Noi ci trastulliamo con le onde del mare in qualche modo, con canzoni che parlano di mare in questo primo quarto d'ora. Come questa, a me
1: ricordare di dirtelo, ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Eppure sono sicuro che va male, arrivo di là

0: stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sochi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci, per banali capricci.
1: Molto bello anche quando le persone ci ricordano il mare, romantico, quantomeno ci stava, perché poi il quarto d'ora accademico funziona così, mi faccio guidare musicalmente da una parola che scelgo in qualche modo autonomamente, ma soprattutto grazie a quello che mi succede, e oggi mi è successo che mi sono svegliato, non vi dico in che momento l'ho pensato, voglio andare al mare, ma l'ho pensato, fidatevi di me, Federico Clemente oggi al posto di Dario Cecchettani qui a Mare Contro, e che quindi gestisco questo quarto d'ora accademico in attesa dei ritardatari con questa mini esplorazione musicale che è a tema mare questa mattina, così per portarvi un po' via dalla quotidianità. Si parla di mare, non si può non mettere questo pezzo.

0: questo blues rock di Zucchero ci mette anche un po' di pepe, diciamo, in questa mattina, sia per questo ritmo forte, ma anche perché ci riporta ad un erotismo non tanto consono nelle 10:13. Canzone che ha questo titolo cortissimo: il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Puntini, puntini, puntini. Sapete cosa successe?
1: Se la chiavò.
0: Ecco, questo è quello che è successo. Va bene, è l'ultima canzone di questa mini esplorazione musicale del quarto d'ora accademico a tema mare, per entrare nel vivo, anche un po' per me, per ambientarmi in questo orario nuovo. La luce entra diversamente dalla finestra in questo studio, è quella di Loredana Bertè, si chiama In Alto Mare.

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
10: Ok, i ritardatari li abbiamo aspettati. È ora di entrare nel vivo di Marte Contro di oggi, di giovedì 7 di maggio. Anche se al posto di Dario Cecchettani ci sono io, Federico Clemente. Lo facciamo con il classico di Radio Rock Italia, riascoltando i Baustelle, Charlie Fa Surf.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

un ritratto dell'adolescenza messo in musica da questa band toscana che si chiama Baustel, forse ne avrete sentito parlare. Il pezzo che abbiamo sentito come classico di Radio Rock Italia alle 10:20 di questo giovedì si chiama Charlie Fa Surf, è stato pubblicato nel 2008 come primo singolo estratto dal quarto album in studio di Baustel, che si chiama Amen, ed è una sorta di canzone matriosca perché si ispira ad un'opera di Maurizio Cattelan che si chiama Charlie Don't Surf, nella quale è rappresentato un bambino con le mani chiodate al banco di scuola. È per questo che anche appunto i Baustel la citano, citano questo avvenimento, diciamo così, insomma, questa situazione, facciamo così. E a sua volta, in realtà, questo bambino con le mani inchiodate al banco è stato ispirato ad un dialogo di un film di Apocalypse Now, che a sua volta era ispirato da un brano dei Clash che si chiamava Charlie Don't Surf. Insomma, capite che la storia è molto lunga, va molto indietro e arriva fino a noi, fino a Radio Rock Italia, con questo pezzo dei Baustel che è stato il nostro classico in questa mattina di giovedì 7 di maggio. Marziani e marziane, lo so che non avete la vostra voce, quella che siete abituati ad ascoltare al mattino, al risveglio. Oddio, beati voi se vi svegliate a quest'ora, o comunque insomma nelle prime fasi della vostra giornata. Vi scombino un po' i piani, ed è bello ogni tanto farsi scombinare anche un pochino i piani. Lo faccio io, che sono Federico Clemente, che di solito sono qui in voce sulla radio del rock italiano il mercoledì, che mi sono concesso una gita fuori porta, diciamo così. Non lo dico a caso perché tra poco parleremo di queste gite fuori porta un po' estreme, però se devo dirvi la verità, per parlare con me invece c'è il 3791 600 190.

Bull Brigade, questo quindicesimo inverno arricchito dalla voce di Willy Peyote. Sono concittadini Bull Brigade tutti, non so se tutti i singoli componenti dei Bull Brigade, ma sicuramente nascono lì, nascono a Torino, così come Willy Peyote. Si sono incontrati musicalmente in questo pezzo molto molto bello. Ci siamo incontrati, in realtà siamo finiti nello stesso posto senza saperlo, anche io e Dario Cecchettani qualche settimana fa. Vedo una storia su Instagram di Dario in cui stava tornando a Roma, foto classica, diciamolo, dai, senza così volergliene troppo, dell'oblò dell'aereo con Roma illuminata sotto perché era notte, tarda serata, dai. Stavamo tornando da un viaggio e abbiamo scoperto di essere sullo stesso volo, nello stesso giorno, tornando dalla stessa città. Giustamente, se sei sullo stesso aereo, torni dalla stessa città. E abbiamo condiviso lo stesso weekend a Barcellona, entrambi. Non l'abbiamo fatto insieme, nel senso, non sapendolo, siamo finiti nello stesso posto, nello stesso momento, in qualche modo, e quindi tornando poi anche con lo stesso volo. Viaggio lampo, diciamo, per entrambi, weekend, quindi io sono partito il venerdì, lui il sabato, tornati la domenica, quindi ci siamo concessi qualche ora fuori. E pare che questo trend dei viaggi molto brevi sia parecchio in voga, ma talmente tanto brevi da diventare extreme, quindi quasi una cosa estrema, ok? Di un giorno solo. Vi racconto tutto tra pochissimo.

Addosso la rappresentante di lista su Radio Rock Italia, la città addosso è quello che devono sentirsi tutti coloro che decidono di praticare l'extreme day trip, e cioè la cara vecchia gita fuori porta, quindi quel viaggio in giornata che però viene portato all'estremo, perché sostanzialmente non si viaggia con la macchina ma con l'aereo. Trend turistico che, secondo i dati riportati dalla BBC, è parecchio in ascesa sia nel Regno Unito che nel vecchio continente, oltre ovviamente ai social network dove queste cose prolificano e trovano sicuramente anche un ambiente molto fertile. L'idea è quella di fare proprio una gita fuori porta in giornata, ma utilizzando l'aereo, come vi dicevo, per andare così in dei posti, in delle città che normalmente non verrebbero visitate in giornata con la macchina, perché sono troppo lontane e non ce la faresti. Quindi in 24 ore riesci ad arrivare magari, ecco, in città tipo Barcellona, dove siamo stati io e Dario, che lungi da noi praticare l'extreme day trip, però comunque siamo arrivati lì dove con la macchina non avremmo potuto fare un weekend. E quindi si parte la mattina molto molto presto, armati solo di bagagli al mano, insomma una borsetta con quattro cose dentro, e un itinerario ben studiato con molta cura per ridurre al minimo i tempi morti e riuscire a fare il più possibile una volta arrivati a destinazione.

Ecco, semicitando questa canzone dei Canova, Vita Sociale, vorrei viaggiare anche per un giorno solo. È questo l'extreme day trip, questo trend turistico che sta ovviamente impazzando, è in ascesa, pare, ed è un trend che molti spiegano come quasi inevitabile, perché si va a posizionare in un perfetto punto di convergenza tra alcune delle nostre ossessioni contemporanee e le esigenze di chi ha sempre più voglia di viaggiare, ma sempre meno soldi e tempo per farlo. Rientra un po' in quella che è la massimizzazione di ogni aspetto dell'esistenza, no? Dal lavoro, l'aspetto fisico, il sonno, la dieta, adesso arriva anche ad attaccare il tempo libero, i viaggi, e cioè quello di poter dire di aver fatto tante più cose possibili nel minor tempo possibile. Ed è per questo che poi l'extreme dei trip diventa estremo, perché è un tour de force, cioè in qualche modo si cerca di arrivare lì con una lista già precompilata di cose da fare, di posti da vedere, dove andare a mangiare, quali sono le viste migliori della città, fondamentalmente poi passarci pochissimo tempo perché subito ci si deve gettare in un'altra esperienza, e questa cosa secondo me fa perdere anche un po' il fulcro, no? La bellezza del viaggio, la lentezza anche a volte del viaggio, ma fa sicuramente poi molto Instagram, cioè una cosa molto instagrammabile e sicuramente da raccontare. A me una cosa che non piace però è la sveglia presto. Cioè, di questo, di tutto, forse va anche bene l'extreme day trip, la gita fuori porta lontano, ma svegliarmi tipo alle 3, ma chi ve lo fa fare?

Che poi in realtà molti dicono che l'extreme day trip, che è il contrario, diciamo, un po' del turismo lento, per tante persone non è proprio una scelta ma una necessità, no? Perché i soldi sono pochi, prendersi del tempo congruo magari, no, per dedicarsi interamente alla scoperta di un posto richiede molto tempo, e di tempo ce n'è sempre meno, e quindi questo si traduce nel fatto che io cerco di prendermi quello che posso, no? Nel poco tempo che ho a disposizione massimizzo quello che posso fare e posso vedere. Però secondo me ci si perdono un sacco di cose, anche perché spesso l'esplorazione, no, è una esplorazione lenta, è una scoperta lenta che passa anche attraverso il perdersi dentro una città o dentro alcuni posti. Ma questo, a questo ci arriveremo. Intanto credo che già il primo tema che si apre grosso attraverso l'extreme day trip sia quello delle liste di cose da fare. Cioè, voi siete dei tipi che quando partono si fanno le liste, quindi devo vedere questo, devo vedere quest'altro, devo fare questo, devo passare da questa parte, oppure uscite dall'albergo una mattina avendo sì idea e contezza di dove siete e cosa c'è di bello da fare, ma magari non vi fate un rigidissimo elenco delle tappe. Non lo so, fatemi sapere, 3791 600 190. Io ero della prima categoria, facevo liste infinite di cose da fare, di cose da vedere e che mi piacciono. Cambiato un po' idea, devo dirvi, adesso mi piace un po' di più perdermi.

se è fantastic la vie, sì, se è fantastic partire, anche perché no, è bello. Però secondo me è un po' stressante poi partire con l'idea di fare tutte le cose che ci si è detti di fare. Lo stress ti arriva poi quando capisci che magari non riesci a fare tutto, no? Si crea anche un po' di senso di frustrazione magari nell'avere delle cose da spuntare e poi nel non farle. No, cara Clara, non stiamo insieme io e Dario Cecchettani, non siamo partiti insieme in una luna di miele. No, ognuno ha fatto il suo weekend, però non è nello stesso posto, questo è un caso. Comunque no, non abbiamo invitato altre persone, ma no, non è vero, eravamo separati. Vabbè, se come Clara volete raggiungermi dicendomi la vostra, c'è il 3791 600 190. Ora invece ci ascoltiamo Jennifer in Paradise di Fuchsia.

0: Rock Sport.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
10: Questo è
11: Marte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: 10:48, rientriamo dal break con la prima novità di questa cavalcata di oggi di Marte Contro, è quella dei Fantasmi, si chiama Correre.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ritorno dei fantasmi, un ritorno che suona come un punto di ripartenza, primo passo verso un nuovo disco costruito a partire da un'urgenza precisa, almeno così dicono, raccontare ciò che resta quando una relazione non trova una direzione. Loro sono i Fantasmi, il disco che abbiamo appena ascoltato si chiama Correre. Probabilmente il rock è morto da tempo, per questo lo suonano i Fantasmi. Si presentano così, si presenta così la band, che dice di manifestarsi un po' come i Fantasmi solo quando ne sentono l'urgenza espressiva, e la loro urgenza espressiva si è tradotta in questo brano che arriva e nasce in sala prove addirittura da una jam session, no? Quindi seguendo un processo molto spontaneo che privilegia immediatezza e scrittura diretta dentro una tensione continua, così dicono, il desiderio di restare e quello di scappare. Correre diventa così una condizione mentale prima ancora che un'immagine, un movimento che evita lo scontro con ciò che si prova davvero. 10.53, questo è Marte Contro, abbiamo appena ascoltato una delle novità in circolo qui su Radio Rock Italia, in alta rotazione si dovrebbe dire, da speakers professionisti. Io lo sono, non lo so, a voi l'ardua sentenza. Sono Federico Clemente, solitamente mi potete sentire il mercoledì con Alta Fedeltà, e oggi invece sostituisco Dario Cecchettani alla guida di Marte Contro, e mi sto divertendo molto con questa base che ho trovato tra le basi di Darietto. E suona bene, eh? Vabbè, adesso non è che ci puoi far sentire le basi, Fex. Sempre figa, molto figa. Va bene, dai, andiamo avanti con la musica. Tra l'altro è una cosa che mi piace sempre fare tantissimo quando vengo in sostituzione di colleghi speaker nelle loro trasmissioni. Nel rispetto ovviamente di casa loro, no? È come quando si entra a casa di qualcuno che si conosce. Casa è la tua, se mi dici di levarmi le scarpe me le levo, se mi dici che me le posso anche tenere va bene così, me le tengo. Però mi piace tanto andare a spulciare tra le basi, tra le musiche che hanno sotto, no? Per parlare. E quindi esploro e mi diverto anche molto. Va bene, si continua con la musica, in particolare con quella di Salmo, che questa sarebbe un'ottima base, eh? Elvis Beck.

dal 2016 e dall'omonimo disco Elvis Back di Salmo alle 10.58 di questo giovedì di Marte Contro fino alle 13 insieme. Parlavo di viaggi, parlavo dell'ansia di farsi delle liste, no? Che poi dopo quando sei lì sei un po' frustrato se non riesci a vedere tutto quello che ti eri preposto di vedere. E questa accumulazione di cose, no? E questa poi frenesia anche nel cercare di vederle tutte mi ricorda tanto del rapporto che abbiamo in questo periodo con la musica, no? Ne esce talmente tanta da quando la musica è liquida, nei tempi che corrono in questo periodo, che è difficile stargli dietro e cercare di accumularla quanto più possibile è sicuramente un esercizio bello di scoperta musicale, arricchisce sempre tanto, ma è anche un po' frustrante perché poi non si riesce a star dietro a tutte le novità musicali italiane ed internazionali che escono. E questa scoperta lenta, no? Questo concetto del non bisogna vedere sempre tutto, quindi saltare alcune cose deve essere normalizzato, forse dobbiamo estenderlo un po' nella vita? Quindi nella scoperta della musica, nella scoperta dei posti, nelle cose da fare anche nella nostra quotidianità. Non dobbiamo sempre farci liste di cose da spuntare, non dobbiamo sempre vedere tutto, non dobbiamo sempre correre appresso alla nuova musica. Se ascoltate Radio Rock Italia, la nuova musica viene da voi, non siete voi che dovete andarla a cercare, ma in generale, insomma, bisogna un po' normalizzare. E a tal caso ho letto un post di scoperta lenta, quindi capirete dove sto andando a parare, che ho molta voglia di condividere con voi perché è un po' la summa di tutto quello che ci stavamo dicendo in questa prima ora di Marte Contro. Ascoltiamo un bellissimo pezzo a proposito di

chiama Naminam, arriva dal nuovo disco di Rancore Tarek, da colorare, pezzo veramente incredibile, è stata una delle novità in rotazione qui su Radio Rock Italia alle 11.03. Vi dicevo che avrei voluto condividere con voi un post che ho incrociato su Instagram, fatalità, proprio in questi tempi in cui ho viaggiato, in cui ho parlato tanto di viaggi, e anche questa mattina mi trovo con voi a parlarne per riscoprire anche un po' la bellezza del viaggiare lento e dello scoprire, ma dello scoprire perdendosi, ecco, diciamo così. Allora, andando a spulciare, visto che mi piace tanto, come vi raccontavo, tra le basi di Dario Cecchettani e del programma Marte Contro, ho trovato una base giusta per leggervi proprio questo post. Ci sta, eh? Fa proprio così. Ma come? Sei stato lì e non hai visto quel posto? Quante volte ce lo siamo sentiti dire e quante volte abbiamo pensato di dover vedere tutto solo perché si fa così? Ma la verità è un'altra, non esiste una lista obbligatoria. Non esiste un modo giusto di viaggiare. Ci sono luoghi che ti chiamano e altri che semplicemente no. E va bene così. Saltare un posto famoso non significa perdersi qualcosa. A volte significa sceglierne meglio.

Bisogna scegliere meglio, no? Ci dicevamo, bisogna scegliere qualcosa che ci somiglia. Cosa meglio di Io sono il viaggio poteva riassumere ciò che stavamo dicendo? Dall'ultimo disco di Caparezza, Orbit Orbit, abbiamo ascoltato Io sono il viaggio. Ho preso il biglietto per il concerto di Caparezza a Roma. Voi direte, chi se ne frega? Sì, vabbè, in effetti non è che c'ha molto senso che io ve lo dica, che lo stia condividendo con voi. In realtà non ho mai visto un concerto di Caparezza. Brutto, eh? Cioè, alla mia età ancora non aver visto Caparezza. Deve essere un bel viaggio il concerto di Capa, così come deve essere un bel viaggio questo film in uscita. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. A proposito di viaggi, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

da dire in questa canzone, Piotta. Piotta è morto, non una di quelle dentro al docufilm su Aldair, Cuore Giallo Rosso, di cui vi parlavo, anche se le musiche sono firmate da lui. Questa risale al 2012, siamo invece nel 2026 e cerchiamo un modo di viaggiare, anche se purtroppo oggi viaggiare è messo un po' a repentaglio da ciò che succede nel mondo, il che ci distrugge in qualche modo, ci distrugge sia quello che sta succedendo di brutto nel mondo, sia che questo poi anche un po' tradisca i nostri sogni occidentali. E lo so che è brutto da dire così, però ognuno purtroppo vive la vita che ha, e in qualche modo ci dobbiamo pure consolare.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri.
10: Musiche di Piotta.
9: Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Tutto quanto passerà.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
14: Le 11:18 su Radio Rock Italia. Rientriamo dal break con il classico di Zen Circus, L'anima non conta.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: quale tra le mie dirette e le sostituzioni ormai sto creando una sorta di rapporto. Fatto sta che mi ripropone ciclicamente, ma molto spesso direi, questo pezzo degli Zen Circus, si chiama L'anima non conta, e posso dire che forse è uno dei miei pezzi preferiti, sicuramente della band toscana, ma in assoluto lo metterei nell'Olimpo dei miei pezzi preferiti, ma anche che mi fanno soffrire di più, perché in fondo questo è un pezzo anche molto di sofferenza, motivo per cui insomma l'ascoltarlo mi provoca tante gioie, ma devo dirvi anche un po' di dolore. Però è bello perché la musica fa anche questo. Le 11:24, siamo rientrati da un lungo break che ha sommato appunto lo spazio pubblicitario a un classico che dura anche tanto. Poi tra l'altro questa canzone dura anche tanto. Questa piccola pausa mi ha concesso un caffè, forse è per questo che mi sentite adesso con questo rinnovato entusiasmo, ma anche di passare a fare un saluto dall'altra parte, diciamo, dello studio, dove c'è uno studio come questo, più figo forse, diciamo così, che è quello di Radio Rock, a salutare i colleghi di Gagarin, Tatiana, Fabrizio e Marco Muscarà, con i quali scherzavamo così nel fuori onda. Io li sento sempre loro in radio, quindi per me sono delle voci amiche, sono delle persone che ho visto pochissime volte, ma è come se fossero dei miei amici in qualche modo, perché le loro voci le conosco benissimo, mi accompagnano tutti i giorni. E no, come dicevo, dall'altra parte non parleremo di calcio, si parla di viaggi oggi qui a Marte Contro, che eccezionalmente conduco al posto di Dario Cecchettani, perché siamo cresciuti un po', no, con l'idea che alcune tappe dei viaggi siano un po' obbligatorie. Cioè, se non vedi quelle, ma ti pare che non sei stato lì? Ti pare che non sei stato di là? Sì, ok, ci sono delle cose belle da vedere, però non è che il viaggio deve essere uno stress, una roba che se non vedi certe cose non hai visto nulla, no? A volte è bello uscire dall'hotel, dal vostro Airbnb, iniziare a camminare senza meta e di fatto felicemente e inconsapevolmente perdervi.
1: Presto, siamo in ritardo.

questo punto ci stava molto bene perdersi. Bougainville su Radio Rock Italia, non si perde niente. Alessandro, che sa le cose meglio di me, al 3791 600 190, mi scrive: se hai preso il caffè vuol dire che hanno aggiustato la macchinetta. Caro Alessandro, evidentemente sì, o evidentemente io, che non è che sono tutti i giorni qui, ho la fortuna di capitare sempre con la macchinetta in funzione, o comunque o correttamente impostata. Oddio, se devo dirti la verità, mi ha fatto un caffè lungo, molto lungo, lunghissimo avrei detto io, però boh, non so se questo può significare una macchinetta rotta o una macchinetta soltanto un po' sfasata, magari non gli andava stamattina di svegliarsi e fare il caffè per tutti. Saluto e ringrazio anche Silvia, che mi riporta un po' dentro l'argomento dei viaggi, dicendomi che lei inizialmente si creava piani che poi mai rispettava, un po' come tutti, e la frustrazione arriva. Ora invece mi scrive: mi programmo 2, massimo 3 cose fisse e poi tendo ad andare in giro alla scoperta, un po' come passeggiando per la mia città. Brava Silvia, è proprio questo il punto. Siamo cresciuti con l'idea che alcune tappe siano obbligatorie, vi dicevo, no? Che se non li vedi, alla fine ti perdi un po' il senso di quel viaggio lì. Ma il viaggio, la verità, è che non è una checklist, cioè che non è che tutto deve interessarti per forza, non è che tutto ti deve chiamare. Quando smetti di seguire la lista degli imperdibili, succede qualcosa di magico, di strano. Inizi a vagare davvero, inizi a trovare, a scoprire, che è un po' quello il senso del viaggio, no? Trovare, scoprire il bar o il ristorantino, magari, dove vanno le persone del posto, quel quartiere che non compare su Google Maps o non frequentato da nessuno, la vista che hai solo tu. Perché? Perché tutti gli altri erano da un'altra parte.

povera, pure maledetta Penelope, che di certo non ci poteva raccontare delle abitudini di viaggio, perché lei tesseva la sua tela in una patriarcale attesa del ritorno di Ulisse, pure bella preoccupata. Però voi invece, che magari siete andati, avete viaggiato, pensate un attimo agli ultimi viaggi che avete fatto, no? I momenti, le foto che ricordate con più affetto, erano sui dépliant di posti da vedere o erano cose che non avevate pianificato, magari un incontro, un vicolo, un errore di percorso che sono diventati la parte migliore della vostra giornata. È qui che voglio tornare, non si deve per forza vedere tutto, bisogna scegliere ciò che ci somiglia o comunque ciò di cui abbiamo più bisogno.

Viaggio, questo pezzo dei Delicatoni si chiama La stessa cosa insieme, mi ha fatto venire in mente, ma voi ci andate a ballare, quando, a fare serata, quando siete in vacanza? Boh, io no, io non ci vado neanche qui nella mia vita di tutti i giorni, quindi figuratevi in vacanza. A proposito dello scegliere quello che ci somiglia o comunque quello di cui abbiamo bisogno, ecco, spesso abbiamo bisogno, cioè una delle necessarietà, si dice necessità? No, non credo, una delle necessità della contemporaneità, ho un po' un attimo miscolato le carte, è sempre più quella di staccare la spina, no? Quindi quando andiamo da qualche parte, ecco, vogliamo vivere una vita anche che non viviamo tutti i giorni, e in qualche modo staccare la spina oggi potrebbe essere un posto dove innanzitutto non ci prende il telefono. E forse anche proprio dove non c'è tutto quel caos della vita notturna. E insomma, potreste affermarlo anche voi, no? Non è difficile da pensare che oggi, se si va in qualche città, insomma, in qualche posto parecchio turistico, cercare un posto dove non prende il telefono o un posto dove non c'è vita notturna è un po' come cercare il binario 9 3/4, no? Eppure sono finito in questo turbinio sul web delle vacanze eremitiche. Già, di per sé capite bene che andiamo verso qualcosa di profondamente, come dire, silenzioso, dove c'è un isolamento particolare, molto intenso, che però potrebbe essere anche un po' rigenerativo, ideale per staccare un po' da questo caos moderno che viviamo tutti intorno. E a tal proposito ci sono tantissimi posti, tantissimi ex monasteri, eremi o strutture generalmente dedicate a questo digital detox. Perché di fondo noi siamo abituati a pensare che il lusso sia un accumulo, cioè vai nei posti, prende meglio il wifi, ci sono più cose da fare, più posti dove uscire la sera, più cuscini nella nostra stanza d'albergo, ma la verità è che esiste una forma di lusso che funziona esattamente al contrario, e cioè meno cuscini, zero wifi, meno cose da fare, più serenità. E allora la domanda si fa radicale: cosa succede quando iniziamo a togliere?

0: dici, cosa succede quando iniziamo a togliere? Che forse stiamo passando da un estremo all'altro. Beh, sì, ci può stare come cosa. Via il rumore, non fisico soprattutto, ma mentale, via le notifiche, via questa iperconnessione che ci obbliga sempre a reagire a tutto. È un po' questa l'idea degli eremi, ma è un po' giustamente passare da un estremo all'altro. Eppure voglio raccontarvelo tra poco, perché comunque è interessante.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato.
0: Nella parte del mondo in cui siamo nati.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato.
0: Questo si fa un po' poco.
1: Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato.
0: Appunto.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato.
0: Proprio un nostro difetto.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato.
0: Siamo noi iperconnessi.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato.
0: I cani.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Ecco, nella parte del mondo in cui sono nato è una bella frase da estrapolare, sulla quale riflettere su tutte quelle cose che facciamo, perché sono delle abitudini, delle consuetudini nella parte del mondo in cui siamo nati. Ecco, voi al 3791 600 190 potete farmi sapere alcune delle vostre abitudini, mi interessano, ma soprattutto anche alcune cose che fareste o meno, no? Ecco, voi la fareste una vacanza lontani dal telefono, lontani dalle connessioni eremitiche, chiamiamole così, ma soprattutto mi piacerebbe sapere anche quali sono le cose che portate sempre con voi in viaggio. Telefono c'è sicuro, però magari ci sono anche altre cose che alle quali non rinunciate mai.
1: Rock Spot. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Beh, io per esempio la musica è una cosa che porto sempre con me durante i viaggi. E proprio durante il mio ultimo viaggio, sono partito di venerdì, giornata tipica per le uscite radiofoniche, ho ascoltato per la prima volta questa novità, quella di Frankie High Energy. Si chiama Pedala e Batteria.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si può dire che è una figata questo pezzo di Frankie High Energy dal suo ultimo lavoro in studio, il sesto album della sua carriera. Si chiama Voce e Batteria, il disco nel quale sono contenuti tutti una serie di brani diventati classici della scena, però molto essenziali, ok? Quindi è un progetto sperimentale che rilegge tutte le canzoni che sono diventate anche un po' cult, perché insomma Frankie High Energy è Frankie High Energy, e li rilegge però spogliandoli in qualche modo e utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria acustica e pochissimi altri suoni. Per darvi un'idea, questa canzone originariamente suonava così.

0: sì.
1: Sì, che poi insomma è simile, non è che è cambiata tanto, tantissimo, però in qualche modo pone l'attenzione su quelle che sono gli aspetti essenziali, ecco, della sua musica, e per arricchirla, ovviamente, dopo averla un po' spogliata, si regala tutta una serie di featuring e di voci amiche che con lui appunto accrescono la struttura dei brani, perché fortemente riconoscibili. Non so, ci sono Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Fabri Fibra, e magari aggiungono anche qualcosa, così come avete potuto sentire nel pezzo che si chiama appunto Pedala e Batteria, perché c'è la voce ma anche una strofa aggiunta da Lorenzo Giovanotti. D'accordo, una delle novità in rotazione qui su Radio Rock Italia. Continua la mattinata di Marte Contro in mia compagnia, Federico Clemente, e continua così. Tieni.

0: Fosforo, il disco che mette insieme Amalfitano e Francesco Bianconi, leader, si può dire leader, frontman, ma non lo so, comunque, dei Baustelle. Qui a Marte Contro si parla di viaggi, si parla di tutto ciò che è essenziale, di tracklist, di... sì, the tracklist, delle liste di cose da fare. La tracklist è quella che sto facendo io qui con la musica. No, dicevo tracklist perché io a volte, soprattutto se viaggio in aereo e quindi so che mi mancherà la connessione, mi faccio delle playlist che poi scarico così da poter ascoltare anche offline. L'ho fatta quando sono partito recentemente, il viaggio da cui è partita un po' tutta la puntata di oggi, quello a Barcellona, dove tra l'altro ho sfiorato anche Dario Cecchettani. Ecco, per il volo d'andata mi ero fatto una playlist di musica, tra l'altro c'era anche pedala e batteria dal nuovo disco di Frankie Energy, perché volevo capire cosa avesse un pochino combinato. Ecco, questo mi riporta a parlare di tutte quelle cose che non devono mai mancare quando si fa un viaggio. Io per esempio le cuffiette non potrei mai lasciarle a casa col telefono, che poi se ci pensate, soprattutto se si viaggia in coppia, che sia con amici o che sia con compagne e compagni, difficilmente poi nel bel mezzo della vacanza ci si isola e ci si mette ad ascoltare della musica. Però magari, ecco, durante il volo o in un viaggio in treno magari si può funzionare, può tornare piuttosto utile. Va da sé che anche il telefono è una di quelle cose che non si può, alle quali non si può rinunciare mai, anche perché insomma tiri fuori Google Maps e anche se ti sei un attimo perso capisci dove devi andare. Però vi dicevo che ci sono dei luoghi dove tutte queste cose vanno via e estremizzano un po' dall'altra parte di quello che stavamo dicendo, il concetto di vacanza.
1: È

Ne parlavamo prima perché questo tipo di vacanze nel quale mi sono imbattuto in questi giorni, in cui il tema viaggio è stato molto al centro della mia vita, offrono un'esperienza di profondo isolamento che poi molto spesso diventa anche di rigenerazione e comunque diventa ideale per staccare un po' da questo caos moderno. E ci sono tanti luoghi che portano questa logica non solo fino in fondo, ma anche forse un po' all'estremo. Parlo di ex monasteri, eremi, strutture dedicate a tutto quello che può essere raccolto sotto il cappello del digital detox. Questi posti e questi luoghi in realtà non lasciano spazio alla scelta, semplicemente tolgono, lo fanno loro al posto tuo, che magari non riesci a farlo al posto nostro, mi ci metto dentro anch'io, non è che sono il genio del digital detox, e quindi ti levano le alternative fondamentalmente, no? E poi chi ha provato queste esperienze ti dice che in fondo si prova qualcosa di interessante, perché dopo una prima resistenza il bisogno di connessione inizia a diminuire. E questo non perché a un certo punto viene sostituito, ma semplicemente perché perde la sua centralità. Poi ci sono anche altri luoghi che lavorano su una soglia diversa, no? Non è che eliminano del tutto, ma spostano. Quindi il silenzio non è obbligatorio, ma diventa disponibile e sta lì, come un'opzione che non siamo più così abituati a scegliere noi autonomamente.

E la differenza forse è proprio questa, no? Non tanto tra luoghi isolati e luoghi connessi, ma tra luoghi che aggiungono e luoghi che sottraggono, no? Tra quei spazi che riempiono e quei spazi che invece lasciano...

vuoto. E nel vuoto a volte succede qualcosa che non succede altrove. Non perché ci sia di più, ma perché finalmente c'è meno. E quel meno è più che abbastanza per farci sentire liberi.

alla fine l'ho chiusa così, liberi tutti. Un po', diciamo, populista? No, dai, scherzo. Però sì, ci sta, alla fine quel sentimento di libertà, un po' quella riscoperta della libertà è un po' quello che ci dovrebbe guidare. Poi vi posso dire, vabbè, a parte tutto, innanzitutto il senso di libertà comunque che ci danno i viaggi si trova da poche altre parti, secondo me, questo lo dobbiamo un attimino fissare. A me la sensazione di libertà più grande la dà viaggiare in macchina col finestrino aperto e col braccio fuori. Cioè questa per me è la massima espressione di libertà, soprattutto fisica. Chissà qual è la vostra. Io mi unisco comunque, mi sento di dire, al messaggio di Alessandro che mi scrive: non bisogna andare poi così lontano, basta andare in Puglia da mia madre e tra cibi, vini, champagne, mare e quant'altro vi detoxate dopo mezz'ora. Ci viene pure uno stomaco che non finisce più, perché io in Puglia ci sono stato tante volte e lì altro che detox, cioè lì fai un detox digitale, ecco, non si può dire lo stesso di un detox alimentare. Però che bello, ah, che bella libertà. E allora facciamo così, mettiamo insieme le cose, sogniamo un po' di andare verso la Puglia, immaginiamoci liberi di prendere questa super macchina, braccia fuori, finestrini aperti, e andiamo dalla madre di Alessandro.

Siamo sulla tua super macchina nuova, che bello, che bello. Ci portiamo pure Camilla che scrive al 3791 600 190. Ci sono anch'io, ma certo, dai. Si va tutti insieme. La super macchina è così, non è che hai posti obbligatori. Cioè possiamo immaginarla anche lunga. Cioè non è che possiamo immaginarla, poi esiste già, è un pullman. Però a noi ci piace il concetto di macchina. Una sorta di limousine, dai. Dove ci infiliamo tutti dentro e via, capelli al vento, verso il mare.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: Ultimo classico di queste tre ore insieme di oggi di Marte Contro, ed è quello di Luca Carboni, Mare Mare.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ho detto che stavo entrando in empatia con la regia automatica di Radio Rock Italia, che ci premia, mi premia regalandoci questo mare di Luca Carboni dal 1991. E con un tuffo carpiato noi torniamo anche all'inizio della trasmissione, quando il quarto d'ora accademico era guidato proprio dalla parola mare e abbiamo ascoltato insieme tutta una serie di canzoni a tema. Poi stavamo parlando di viaggio, stavamo parlando di Puglia, di tutta una serie di cose legate al mare. E a proposito di mare, noi ascoltiamo i Tropea con Gallipoli.

Beh, alla fine, se vi avessi detto i Gallipoli contro Tropea, non credo che avreste storto più di tanto il naso, a meno che voi non siate i Tropea in persona. Allora forse vi sareste potuti un attimino stranire di questo mio annuncio un po' inciampato. Mi sono confuso, dai, sono entrambe località di mare, si parlava di mare, si è parlato prima con Alessandro della Puglia, infatti non per niente siamo finiti a Gallipoli, che poi non so se è solo un'idea mia, per quanto bella possa essere, forse è il posto che eviterei di più andando in Puglia, che ho evitato nella mia vita, nel quale poi sono finito anche dentro in giovane età, ma che poi mi sono guardato bene dal frequentare troppo. Tutt'altro invece si può dire di Tropea, posto, diciamo, che oltre che per le sue cipolle si ricorda, insomma, anche per una spiaggia incantevole, forse anche per maggiore tranquillità. Adesso sto facendo un po' il boomer, Vabbè, lasciatemi fare il boomer, perché ci sta molto bene, se posso dirvi la verità, perché voglio introdurvi un discorso, ma lo voglio fare in maniera un pochino particolare, dicendovi 4 verticale, ok? 5 lettere, lo hanno tutte le città di mare, visto che stiamo in tema, e visto che forse avrete capito che sto per parlare di settimana enigmistica. Vabbè, se avete idea, comunque 3791-600-190... 5 lettere, lo hanno tutte le città di mare, la 4 verticale del nostro cruciverba.

conosco un sacco di gente che ancora compra la settimana enigmistica prima di partire per un viaggio, tante volte anche prima di regalarsi soltanto una giornata di relax al mare, eh. Oddio, forse non conosco nessuna persona molto giovane che si compra ancora la settimana enigmistica, però è una passione di molti ancora. E forse anche quella cosa che ci permette di allenare il cervello, di passare il tempo senza finire sempre con gli occhi sul telefonino, dai, perché ci tiene la mente allenata. Beh, questo è chiaro, perché comunque ci fa ragionare, ci fa cercare le parole. Io l'avevo detto, 5 lettere, lo hanno tutte le città di mare. Siete stati un po' timidini, forse non avete avuto il tempo di pensarci bene, perché il pezzo che abbiamo passato dei BBC era parecchio fast. Però insomma, dai, è facile, ve lo dico, è facile, provateci. In ogni caso, ecco, settimana enigmistica che diventa uno di quegli oggetti anche un po' culto, se vogliamo, no? Quel vintage che ci piace, quel vintage che ritroviamo spesso, ci ritroviamo spesso sotto braccio quando andiamo al mare. E poi posso dire una cosa? Molto spesso quando andiamo al mare, vi siete mai portati la settimana enigmistica in montagna? No, però direte, là si cammina, si fanno molte più cose, cioè al mare si sta sdraiati sotto l'ombrellone. Va bene, è successa una cosa strana in America, dove non hanno ovviamente la settimana enigmistica, ma ci sono dei giornali che propongono dei cruciverba, e a un certo punto ne è spuntato uno irrisolvibile. Avreste mai detto? Beh,

0: Ciao Pax, sono Camilla. Allora, io ci provo.
1: Grazie. Vai, vai,
0: lo
1: vai,
0: hanno
1: vai.
0: Tutte le città di mare, 5 lettere, secondo me è il porto. Se ho indovinato che vinco. Vabbè. Bacioni, ciao.
2: Vaffanculo.
3: Un cazzo di niente vinci. Hai capito che vinci? Eh? Ale, vabbè, dai, però hai indovinato, brava Camilla, era porto la parola che vi dicevo nel cruciverba, questo pice, cruciverba poi, vabbè, era un piccolo giochino tra di noi solo per introdurre il fatto che invece a New York ci sono stati tantissimi appassionati newyorkesi che non hanno trovato una soluzione al loro cruciverba. Il che sposta, se posso dirvi, cioè è brutto non finirlo. Almeno per me è molto brutto non finirlo, ma così è stato perché sull'edizione cartacea di sabato 18 aprile del New York Times Magazine i lettori si sono accorti a un certo punto che mancava un suggerimento. Era non il 4 verticale, mi pare, quello che vi avevo chiesto io, bensì il 5 orizzontale. La scoperta è stata confermata dalla testata solo il sabato sera, quando però ormai il fine settimana di moltissimi appassionati newyorkesi che non fanno il Bartezaghi, faranno il Bartezaghi lì a New York, però si sono trovati con un cruciverba mai possibile da finire.

0: Che poi cosa avrebbero vinto i newyorkesi finendo tutto quanto il cruciverba? Ale, niente che si vince facendo i cruciverba, niente, però poi quando rimani con il cruciverba che non si può finire, è impossibile finirlo, perché manca una definizione, beh un po' male ci rimani. È stato lo stesso New York Times Magazine a così fare mea culpa poi nella serata del 18 aprile, dicendo che il cruciverba dell'edizione poi di quel giorno conteneva una griglia che non corrispondeva agli indizi. Come hanno riportato alcuni appassionati di lunga data, quando dici non c'è da aspettarselo, questa è stata la prima volta in 84 anni di storia dell'enigmistica del New York Times Magazine che è stato pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Ed è il motivo per cui poi, poiché proprio la testata fa pochissimi errori, molti dei lettori inizialmente hanno pensato di non essere loro a non riuscire a risolvere il cruciverba per una sorta di easter egg, diciamo di un rompicapo inedito, proprio consapevolmente creato dagli editori. E invece no. Cioè, invece è stato semplicemente un errore, o anche quelli più bravi sbagliano, quindi non vi offendete se non riuscite a finire il cruciverba.
1: Una serata strana, non c'è nessuno in giro, la mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucina. Abbiamo un ospite e infatti arriva, ecco un altro, sapevo che non si dormiva. Me lo potevo...

0: certo.
1: Anche la cheat di Tonino Carotone è in questo pezzo delle mura. Si chiama Un gatto, la vita dalla prospettiva di un gatto. E chissà come sarebbe, come sarebbero le giornate raccontate dalla prospettiva di un gatto quando i suoi padroni vanno via. Ecco, se siete comunque amanti degli animali, se avete un animale che vive con voi in casa, insomma, non stenterete ad immedesimarvi nella situazione in cui si va via per qualche giorno soltanto anche e si lascia l'animale da solo a casa. Certo, magari con qualcuno che ogni tanto il giorno gli va a dare da mangiare, gli fa una coccola, gli fa, lo fa sentire o la fa sentire meno solo e sola. Però poi insomma la maggior parte delle giornate la passano così da soli. E tu che sei dall'altra parte in viaggio, ti stai divertendo, c'è un momento in cui magari ti ritrovi un peletto che è rimasto incastrato nei pantaloni? E anche se dovresti pensare a tutt'altro, sei lì che dici: no, il mio gatto quanto mi manca, il mio cane adesso chissà cosa starà facendo. Insomma, quando si parla di viaggi e ci si mettono insieme gli animali domestici, viene fuori un crash, si può dire, il crash della mente di tutti coloro che regrediscono, no, mentalmente, soltanto perché hanno un animale a casa e quindi a volte non si godono neanche tanto le vacanze o lo stare fuori perché pensano a loro.
2: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto.
1: Manca fa così però,
2: Non siamo in pericolo.
1: Siamo in pericolo.
2: Siamo il pericolo.
1: Abbiamo solo lasciato degli animali a casa.
2: Marrakesh.

0: crash. È andato in crash anche Pierpaolo Capovilla, eh. Devo dire che non le mando a dire, è da un po' di tempo che si parla di lui. Quando si tratta di criticare il sistema musicale italiano fa sempre notizia Pierpaolo Capovilla. La vita è troppo breve per ascoltare cattiva musica, ci diceva qualche tempo fa. Non ascolto le scemenze che escono da Sanremo o dai canali di distribuzione dello spettacolo. Rockstar.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
3: Lei ha sempre la casa.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: E niente, stavo talmente tanto bene, ero talmente tanto assorto nei pensieri, così divertito e in pace con me stesso nell'essere qui, che mi sono dimenticato che a un certo punto c'è il tassativo, entra la pubblicità, a prescindere da cosa tu stai dicendo. Va bene. Dunque ci consoliamo con una bellissima novità, è quella di Madame, si chiama Rosso come il fango.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dall'ultimo bellissimo disco di Madame, la novità di Radio Rock Italia è Rosso come il fango. Bellissimo, andatevi ad ascoltare il disco, si chiama Disincanto. Tanta roba. E ho avvalorato la mia tesi del fatto che questo sia un disco molto oltre quello che appare in superficie, leggendo del fatto che la tracklist del disco di Madame nell'ultimo nasconde una lettera, e la lettera è questa: amore mio, nel mio disincanto mi sono chiesta poche volte come stai. Volevo capire se fosse tutto ok, ero invidiosa, non lo sono stata mai più. Un bel respiro e no pressure, amore. Torno più bestia e più puttana svizzera, figa. Il mio sangue è ancora rosso come il fango. Non mi tradire anche tu, nelle mie allucinazioni ero la persona peggiore del mondo. Tu, per fortuna, mi hai ridato la vita, grazie. Cosa che trovo incredibile, e motivo per cui penso che questo disco sia molto più profondo di quello che appare, cioè un racconto che esce dal disco e coinvolge tanto la vita di una delle migliori penne, devo dirvi, della musica italiana di questo periodo. Le 12:52 su Radio Rock Italia, quasi finito il mio spazio, cioè che è quello poi di Dario Cecchettani e che è diventato il mio, insomma, giusto per oggi, che sono venuto a sostituirlo. Tra poco c'è Gio Filippi. Ironia della sorte, ho sostituito Gio Filippi proprio la scorsa settimana. Fatto 13:15 e oggi mi sono ritrovato di nuovo qui di giovedì, però dalle 10 alle 13. Dite, oh, ma stai sempre in mezzo? Sì, mi piace stare qui, mi piace questa radio, mi piace la musica che propone, mi piacciono gli amici e i colleghi ai quali vengo in soccorso. Mi piace anche questo pezzo, devo dirvi la verità. Lui è Thomas Raggi, questa è Getcha e ci sono tantissimi featuring di qualità.

0: cosa ci volevi dire quindi di Capovilla, di Pierpaolo Capovilla? E niente, ormai è andata così, signore e signori, mi dispiace, niente da fare, il mio tempo è finito, almeno qui, qui a Radio Rock Italia, perché in generale nella vita, insomma, spero di campare un altro po'. E è stato un piacere condurre Marte Contro. Dalla prossima settimana ritroverete il buon Dario Cecchettani, perché a quanto so non ci sarà neanche domani, dalle 10 alle 13 ci dovrebbe essere Vincenzone Piglia Poco di Troppo Italiano. Ma qualcuno forse poi saprà dirvi meglio, insomma, chi ci sarà domani qui. Se siete stati bene in mia compagnia, potete ritrovarmi sempre qui ai microfoni della Radio del Rock Italiano tutti i mercoledì tra le 15 e le 17. È stato un vero piacere. Sigla e poi, ovviamente, le tradizioni qui si rispettano. Lucio Dalla, dopo di me Gio Filippi con Gio ma non troppo. È stato un piacere, spero possiate dire lo stesso di me per queste tre ore trascorse insieme. Fate i bravi, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: peggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ma buongiorno, buongiorno cari amici, come state? Finalmente giovedì 7 maggio.

cortocircuito, ma non è un cortocircuito quello che state sentendo, ma bensì questo è la voce, questa è la voce di Gio Filippi che vi tiene compagnia ogni giovedì. Allora, intanto volevo ringraziare chi mi ha scritto la settimana scorsa chiedendomi come mai non ci fossi, era una questione di vita o di morte probabilmente, perché altrimenti non mi sposavo, fanciulli, va bene? Quindi ve lo volevo dire per chi non lo sapesse, ecco, adesso lo sa. Ma dovete anche sapere il modo per poterci ovviamente sentire, ascoltare, non lo so, chiedere, domandare, lettera, testamento, potete fare ciò che vi pare e lo facciamo così, iniziando con ovviamente l'app che potete scaricare sia per il vostro telefono che sia Android o iOS, non ha importanza, quindi mi raccomando, radiorockitalia.it se preferite in FM al 96.6 a Roma, il nono municipio, quindi insomma tutto il litorale romano. Per i più fortunelli c'è anche la DAB Plus nel Lazio, ok, quindi se avete delle macchine moderne sappiate che ci potete ascoltare anche in quest'altro modo. E soprattutto per interagire invece, numero di telefono che noi speriamo sempre voi abbiate già memorizzato da un pezzo ed è sempre lo stesso, 3791 600 190, ve lo ripeto, 3791 600 190.

0: Va bene, cari fanciulli, allora con questo pezzo, insomma, che adesso Max Pezzali sta veramente in voga, sta dappertutto. Tra l'altro si è appena scoperto che a ottobre dovrebbe uscire la seconda stagione della sua storia, ok, ma questo magari lo vedremo poi a tempo debito. Allora, vi volevo parlare dell'argomento di oggi. L'argomento di oggi è un marchio argomento che ci terrà compagnia praticamente tutte le due ore. Ed è la cosa bella e divertente che parliamo delle vendite più folli della storia. Attraverseremo anche il nostro paese. Ci sono delle cose, insomma, delle vendite che alcune sono, come dire, delle furbate in qualche modo, ok? Dei pezzi di marketing proprio, di quelli veramente che dici: ma com'è possibile, come ho fatto a non pensarci io? Altri faranno rabbrividire, qualcun altro ti farà anche incazzare, qualcuno forse ti farà anche, come dire, pensare e dire che forse magari è il caso di non buttare mai via niente di ciò che ci circonda, perché anche la cosa più minima che uno può trovare all'interno, come dire, del proprio cassetto, no, che non usa mai, dove c'ha 2000 cose dentro, ecco, potrebbe essere magari quell'oggetto lì quello che vi fa diventare ricchi. Vi anticipato, tra poco ne parliamo, andiamo nel dettaglio. Nel frattempo Paolo Conte con la sua Elisir.
1: La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi.

0: Allora, forse non tutti conoscono il nome dell'azienda, si chiama Uzon ed è un'azienda che produce shampoo, produce...
1: Rockstar. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E non sapete cosa vi perdete se non ascoltate il primo classico. Arriva Adriano Celentano.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Vabbè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, questa canzone è sempre attualissima, voglio dire. Pretty Don't Stand and Chuso, giusto? Ho detto bene? Non lo so, vabbè. Non fa niente. Allora, siamo tornati, siamo pronti quindi per iniziare a parlare degli argomenti di oggi. Di quante notizie oggi ne abbiamo nel mondo, tra l'altro. Oggi facciamo veramente un tour mondiale perché vi vogliamo raccontare un po' di cose. Ad iniziare dalla Uzon, questa azienda che non so se la conoscete, ma insomma produce shampoo, insomma roba per il corpo, pulizia per il corpo, quindi shampoo oppure non so, bagnoschiuma, deodoranti varie ed eventuali. E sostanzialmente che cosa hanno fatto? Loro hanno avuto la grande idea, io oserei dire, di fare una modifica alle loro confezioni. Allora, praticamente hanno fatto questo restyling e ha registrato un incremento delle vendite. Perché? Perché sostanzialmente hanno creato questi oggetti molto riconoscibili sugli scaffali, ok? Per poi essere magari anche riutilizzati dopo. Perché? Perché hanno preso effettivamente delle forme, diciamo, da sex toys. Esatto, proprio così, da sex toys. Non solo però, alcuni hanno anche delle forme di frutta e verdura. Insomma, tutto ciò è stato fatto perché all'occhio, quando si dice anche l'occhio vuole la sua parte, bene, quelli attraggono di più. Quindi dice, vabbè, costa di più, che me frega. Però poi dopo lo riutilizzo, quindi invece di essere riciclato, in questo caso, non viene affatto riciclato, ma bensì viene direttamente utilizzato per altre cose, chissà che cosa. Non lo voglio sapere, non è dato sapere, ma invece dovete sapere che cosa ci andiamo ad ascoltare. Che disco arriva? Arriva Eclissi di Gianluca De Rubentis.
1: L'eclissi di sole a due passi dal sale, del mare sui sassi, due mura da sole, i mari commossi.

cosa incredibile è che, come vi dicevo all'inizio trasmissione, ci sono veramente degli oggetti che, venduti su eBay o a piattaforme simili, possono davvero rendere, non dico magari ricchi, però sicuramente far parlare di sé, ma soprattutto fare togliere qualche soddisfazione. Pensate che è stato venduto un cornflakes, ragazzi, parliamo di un cornflakes, è stato venduto su eBay alla modica cifra di $1,350. Qual è il motivo? Beh, ve lo diciamo subito, ricordava la sagoma perfetta, paradossalmente, dello stato americano dell'Illinois. Ed è stato trasformato quindi praticamente in un pezzo da collezione o oggetto, insomma, comunque che è andato anche virale, per cui sia in un caso che nell'altro ha reso note queste due ragazze che hanno avuto questa idea di metterlo in vendita. E da chi è stato acquistato? È stato acquistato da un appassionato che è anche famoso, insomma, proprio sulla piattaforma, perché acquista sempre degli oggetti particolari che hanno tendenze a forme che ricordano l'America in qualche modo, e quindi ha deciso anche di esporlo sostanzialmente nel suo personale museo itinerante. Beh, devo dire che effettivamente, insomma, è molto particolare come cosa. Cioè, voglio dire, io rimango quasi senza parole, perché di cose se ne possono vendere, si fa a volte fatica, invece poi vedi un cornflakes.

Pettegolezzi vendesi. Ebbene sì, perché in una tranquilla cittadina della Colombia, cari ragazzi, una donna di 67 anni è diventata famosa grazie soprattutto al suo soprannome, ossia la reina del cisme, che tradotto sarebbe la regina del gossip. Il suo nome originale, il suo nome all'anagrafe è Miriam, è quello che a molti, diciamo, che per molti insomma può essere semplicemente un, come dire, un chiacchiericcio, invece per lei è diventato un vero e proprio lavoro, perché pensate che è una donna che ormai ha fatto di questo suo volere una professione, ossia raccogliere informazioni pettegolezzi quanto più possibili e poi farsi pagare per restare in silenzio. Ecco, diciamo che chi si fa, no? Campa cent'anni, invece lei, non lo so, vabbè, a 67 ci è arrivata comunque. Quindi, allora, che cosa ha fatto? Lei praticamente dice che ha addirittura una parete a casa. Avete presente quando vedete i film dove fanno tutti con gli indizi le foto, tutte le scritte sotto, i tragitti fatti, eccetera, eccetera? Bene, lei ce l'ha così, la sua cantina, dice. Io ho tutto quanto segnato, addirittura un taccuino col quale gira praticamente tutto il giorno, e anche quando magari esce con gli amici, fa delle cene o semplicemente magari va al supermercato, lei chiede informazioni o comunque così, chiacchierando, a questa grande, grandissima capacità di parlare e di farsi rivelare, delle cose un po' particolari, specialmente quelle piccanti. Addirittura lei poi, insomma, quando ha iniziato appunto per gioco in qualche modo, dopo l'ha fatto tramite, proprio facendo diventare un lavoro vero e proprio. In che modo? Facendo rivelare i segreti, facendosi pagare, ok? Però dicendo: io non comunico niente. Pensate un po' che grazie a questo si è comprata ben due case. No!

funky con noi. Articolo 31, Tranchi Funky. E torniamo a parlare di vendite del web assurde. Questa volta caschiamo qui da noi in Italia. Ragazzi, veramente, questa qui ha veramente della, cioè, dell'assurdo. Io ve l'ho detto che qualcuno vi avrebbe fatto incazzare, ma al contempo probabilmente vi farà riflettere e pensare che potete farlo anche voi, perché l'artista italiano Salvatore Garau, che insomma sembrerebbe essere sardo, visto, io ho visto dal cognome, ha venduto una scultura invisibile intitolata Io Sono per circa, pensate un po', $18,300. L'opera manca di una forma fisica, cioè praticamente l'opera non esiste, ragazzi, ok? Ed è incredibile, rappresenta un vuoto pieno di energia che acquisisce presenza concettuale nello spazio in cui viene collocata. Queste sono le parole dell'artista, cioè praticamente, in altre parole, è una grandissima, per non dire enorme, immensa supercazzola, ok? Perché voi vi immaginate tipo il corriere che ve la viene a consegnare a casa? Guardi, un pacco per lei, in realtà sta con le mani così aperte a non portare praticamente il nulla. Ok, e immaginatevi che vi entra dentro casa e dice: scusate, che ora posso venire a portarvi il niente praticamente? Io veramente certe cose davvero. Però eppure l'ha venduta, ragazzi, $18,300 sono tantissimi. Io non lo so, cioè, ma come si fa? Ma tu sei un genio, Salvatore, sei un genio. Io lo voglio qui ospite e voglio parlare con lui di come gli è venuto in mente di dare questa supercazzo. Oh, €18,300, eppure se la sono comprata. Vabbè, lasciamo perdere. Così Celeste Zucchero a Radio Rock Italia.

Allora, non vi voglio anticipare nulla, però vi voglio far riflettere su una cosa. Molti di voi ricorderanno che, credo l'estate scorsa in particolar modo, ebbe un grande successo, comunque andò virale, quel signore a Napoli che vendeva appunto l'aria di Napoli. Prendeva questa boccettina, faceva questo movimento con le braccia e poi metteva il tappo e raccoglieva l'aria di Napoli, vendendo queste bottigliette praticamente piene di aria di Napoli. Ora io chiaramente dico, vabbè, sai, un turista che magari preso dall'euforia, dalla cosa, forse magari inconsapevoli di come, no, i napoletani ne sanno sempre una più del diavolo, sempre in maniera ovviamente positiva, attenzione, non fraintendetemi, perché secondo me è una grande genialata. E molti invece probabilmente ricorderanno altresì che in Giappone in particolar modo c'è una moda che è quella di mettere in vendita le cose usate, le cose, per questo caso si intende l'intimo usato da ragazze, insomma, dove si può anche scegliere, ne avevamo anche parlato in passato, qualche puntata fa. Addirittura ci sono peli pubici che vengono messi in vendita, eccetera, eccetera, unghie e così via di queste ragazze. Ok, bene, io ripeto, non voglio anticiparvi nulla, ma tra poco vi voglio dire che cosa è stato messo in vendita invece da una ragazza. Che io devo dire, non lo so, veramente, per me sono dei. Cioè, io quello che vi sto raccontando sono solo ed esclusivamente delle genialate.

0: E a proposito di tornate insieme sulle note di Willy Peyote con C'era una vodka, o forse erano due, ci dobbiamo fermare, cari fanciulli, tra pochissimo, ma quando torneremo abbiamo una di quelle notiziole che secondo me non potete assolutamente esimervi da farvi sapere, perché è qualcosa targato Radio Rock Italia. A frappè, guys, a frappè.
1: Rockstar. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: Questo è
4: Joe ma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E finalmente arriva uno dei miei momenti preferiti, perché abbiamo nuova musica, novità. Arriva Miretti, Preferisco Ignazio.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

folk rock romana ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini. Miretti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare.

0: stessa, sei un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Sono fuoco, sono acqua.

Roma, qui a Radio Rock Italia, quando sono le 13.55, già la prima ora praticamente è volata via, e però abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, tra cui vi avevo detto, non vi volevo anticipare nulla, vi avevo solamente parlato di alcune particolarità. Stiamo parlando, per chi non lo sapesse, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, di quelle che sono, insomma, delle vendite un po' particolari, un po' strane, e tra queste c'è proprio quella di Stéphane Camatto, che è un influencer americana che è diventata famosa grazie al suo programma 19 Days Fiancé, ossia, insomma, 90 giorni fidanzata praticamente, e sostiene di aver costruito un vero business vendendo, pensate un po', i propri peti in barattolo. Ebbene sì, perché vi ho parlato, insomma, della genialata che aveva avuto questo napoletano nel vendere l'area di Napoli. Lei ha fatto oltre, è andata proprio oltre, perché ogni barattolo può arrivare, pensate un po', a costare fino a $1,300, trasformandosi quindi in un oggetto quasi di lusso, mi verrebbe da dire, e in alcuni fan sono anche disposti a spendere cifre che vanno ben oltre questa che vi abbiamo appena detto, perché per una cosa praticamente inutile. Io veramente, ragazzi, rimango basito. Secondo quanto dichiarato da lei stessa, pensate un po', che i guadagni arriverebbero a circa 50.000 euro a settimana. Sì, 50.000 euro a settimana per... Boh, vabbè, riuscire a stare dietro alle richieste, dice l'influencer, non è semplice, però che l'hanno portata, insomma, a fare una dieta specifica a base di fagioli, uova e cibi proteici. Nei barattoli aggiungerebbe anche dei petali di fiore, dice, per preservare più a lungo la fragranza. Che carina, che bella, che dolce. Beh, devo dire che, insomma, come dire, ne sa una più del diavolo anche questa. Vabbè, arriva Vasco Rossi con la sua Io No. Alzate il volume, a tra poco.

E su questo capolavoro rientriamo, cari fanciulli, quando abbiamo passato le 14 e possiamo quindi ufficialmente dire che rimane una sola ora da passare insieme, ma abbiamo ancora tante notizie da dirvi e da darvi, a partire da come poterci seguire. Ovviamente non ve lo dovete mai dimenticare, perché potete scaricare l'app per Android o iOS se preferite, a seconda del vostro cellulare, oppure potete seguirci direttamente in

Per chi ha una macchina moderna può seguirci e non ha scuse in ogni dove, mi raccomando, mi raccomando. Poi vi ricordo altresì il numero di telefono, che insomma qualche messaggino lo state inviando, sarebbe stato carino insomma sapere, non ve l'ho chiesto prima, però lo facciamo adesso, lo facciamo adesso. Mi dite che cosa avete venduto o acquistato di particolare nella vostra vita, lo vogliamo fare? 3791 600 190, ragazzi, 3791 600 190. Questo è Giova Non Troppo, io sono Gio Filippi e quello che arriva è Rino Gaetano.

Vabbè, ragazzi, 6 ottavi, ma chi se la ricorda alzi la mano. Vabbè, ma stiamo parlando di uno dei più grandi, cioè voglio dire, sempre attualissimo il nostro Nino Gaetano, come la nostra musica, quella che passiamo qui a Radio Rock Italia, ma soprattutto sempre sono attuali, divertenti e, come dire, a volte anche da far restare di stucco queste notizie che vediamo qui e là, ma ce n'è anche qualcuna che invece lascia tanta tanta dolcezza, perché adesso parliamo di un bambino, Ethan in questo caso, di 10 anni che ha fatto il giro del web questa notizia, perché ha è riuscito, insomma, ha fatto di tutto per vendere i suoi giocattoli e non solo, per pagare le cure di un cane che non era neanche il suo in realtà. Ma andiamo nel dettaglio, perché parliamo di Scout. Questo è il nome di questo cane randagio che lui aveva salvato e aveva bisogno di un intervento chirurgico urgente, quindi decise praticamente di vendere la sua Xbox, la bici, altri giocattoli vari ed eventuali, per raccogliere più o meno $500 per poterlo salvare, appunto. Fortunatamente, insomma, la notizia ha girato per la comunità. Voi sapete, in America funziona così, vanno per comunità, per quartiere, insomma, eccetera eccetera. È stata fatta una raccolta fondi e lui è riuscito a racimolare la bellezza di $1847, una cifra che ovviamente, oltre a permettere l'operazione di andare a buon fine, ma anche le cure future sono andate, insomma, a buon fine, hanno permesso sì che adesso il caro Scout, questo bellissimo cagnolino, è diventato il suo e sta bene. Un sabato italiano, Sergio Caputo.

Eh sì ragazzi, ma veramente qui vi trasmettiamo solo musica di un certo livello. Cosa ve lo dico a fare? Allora, poc'anzi abbiamo parlato di queste bottigliette contenenti insomma delle cose un po' particolari. Non andiamo più nel dettaglio, che è meglio che magari poi a quest'ora state anche mangiando probabilmente, quindi non mi sembra il caso. Ma rimaniamo però in tema di bottiglie, perché parliamo di Ivy, Ivy Woodbury, che nel 2010, pensate, mise in vendita, sempre su eBay, ormai eBay praticamente è diventata la piattaforma dove vendere le cose più assurde, mise in vendita due fantasmi intrappolati in bottiglia, bene sì, descrivendo questa asta come un'esperienza paranormale. Allora, chiaramente i fantasmi conservati in queste bottiglie di vetro sigillate, dice che erano insomma presenti per un antiquariato paranormale e per intenditori effettivamente sembrerebbe che ci fossero davvero dentro, ma è chiaro che non può essere di certo appurata una cosa del genere. Fatto sta però che insomma sono state comunque vendute e questa storia, avendo fatto comunque il giro del mondo, è stata classificata, pensate un po', nelle vendite più bizzarre e strane in quelle dell'etere. Quindi ragazzi, veramente, vendere i fantasmi, io devo inventarmi qualcosa ragazzi, adesso ci penso. Prima arriva Daniele Silvestri, poi ne parliamo.

0: Rock Sport.
1: Ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: State ascoltando
7: Ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
8: E ovviamente, quando arriva quest'ora, abbiamo un grande classico. Arriva Nada con la sua Amore Disperato.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana attiva dal 2011 è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali. Porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock Lights and Shadow, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist, via dei Volci 126B, Roma.

Vabbè ragazzi, di che stiamo parlando? Vi abbiamo dato un assaggio di quello che sarà, quindi vi invitiamo vivamente ad andare a vedere questi ragazzacci. Comunque torniamo quindi a parlare dell'argomento di oggi, ossia di queste vendite folli. Così come potrebbe essere folle vendere un panino su eBay, ma non è un panino qualunque chiaramente, perché cari amici, cari amiche, è un panino mangiato, ok? Quindi solamente mozzicato, diciamo così, da Justin Timberlake. Ebbene sì, perché dopo un'intervista radiofonica Justin Timberlake lasciò un pezzo di French Toast a metà e una sua fan di 19 anni, pensate un po', ebbe una grande idea. Vedi, lei proprio è stata, ha avuto quella ferocità, quella velocità di prendere questo panino avanzato, questo toast avanzato, di metterlo su eBay, di venderlo, e pensate un po', l'ha venduto alla modica cifra di $1,025 ed è stato acquistato da una sua grandissima fan, da una grandissima fan di Justin chiaramente, che si chiama Katie Summers, grande fan degli NSYNC, che ricorderete fu il primo gruppo con il quale il buon Justin, diciamo, divenne famoso in tutto il mondo, e acquistò il reperto chiaramente non con l'intenzione di mangiarlo, ma bensì di congelarlo e metterlo in mostra.

posso più. Santi francesi, non c'è male. E allora, non c'è male anche per un altro genio del male. Parliamo in questo caso del buon Gary Dahl, il copywriter pubblicitario che ha venduto la bellezza di oltre 1,5 milioni di comuni sassi levigati. Ebbene sì, avete capito bene, vendeva pietre che non valevano praticamente un cazzo, lo posso dire per una volta una parolaccia, non valevano niente quelle pietre. Eppure in quegli anni, quando ancora non c'erano ovviamente tutte queste piattaforme, quando non c'erano, diciamo, non tutti avevano la televisione, non tutti la guardavano, non tutti avevano i cellulari, eccetera, eccetera, eccetera, è riuscito ad arricchirsi perché lui vendeva sostanzialmente questi sassi confezionati come se fossero animali domestici in qualche modo, diventando milionario, pensato un po', in pochissimi mesi, in meno di un anno. Si trattava semplicemente di sassi grigi provenienti da una spiaggia messicana che lui aveva venduto, vendeva, anzi scusate, a $3.95 cada uno, ok? E il vero valore stava praticamente nel packaging, cioè questa scatola di cartone con fori di aereazione, come se fosse un trasportino per animali, per intenderci, e diciamo aveva un manuale di istruzioni che era ironico, ma la gente se ne prendeva cura per davvero, dove si descriveva come addestrare e nutrire il proprio pet rock, chiamato proprio così. Fu lanciato nell'agosto del 1975, ma il fenomeno esplose nella successiva praticamente festività natalizia, e lo stesso anno lui arrivò a vendere 10.000 sassi al giorno. Ragazzi, io veramente, praticamente $1 milione netti, io senza parole, davvero. Lui ha guadagnato $1 milione netti praticamente in meno di un anno, e questo fenomeno, che durò praticamente per circa 6 mesi, alla fine fu una delle praticamente di narrazioni più grandi, brillanti del marketing.

0: forse la canzone più bella di Cesare Cremonini. Permettetemi di dirlo, ma veramente ragazzi, questo è davvero un capolavoro che negli anni continua a persistere, a essere sempre trasmessa ancora oggi, ragazzi. Che meraviglia, che meraviglia, grande Cesarone. Allora, siamo alla mezz'ora di questa seconda ora, anzi l'abbiamo già passata, abbiamo ancora qualche notiziola da darvi, quella delle cose insomma più particolari che sono state vendute. E insomma, poco fa vi ho parlato di questo French toast che è stato mangiato da buon Justin Timberlake, ma ci sono altre cose che fanno parte della vita dei, anzi in questo caso del corpo umano, proprio di alcuni simboli della storia, della musica in questo caso parliamo, perché ci sono i capelli delle star che a quanto pare sono dei cimeli tra quelli più venduti. In particolar modo quest'oggi ci occuperemo di quello di Elvis e della grande Marilyn Monroe, quindi Elvis Presley. Pensate che diverse ciocche sono state vendute nel corso degli anni e tra queste insomma nel 1958 fu quella prima tagliata quando lui andò a fare il militare, quindi pensate un po' che genialata che è, che intuizione che ebbe chi gliela tagliò, veramente meraviglioso. Poi all'asta fu venduta nel 2009 per oltre $18,000 invece un'altra ciocca che era stata tagliata dal suo barbiere personale, e non è solo, non è l'unica in realtà, ne ha fatte molte altre, ne ha vendute diverse altre. Homer Gilliland si chiama così, ed è stato veramente un grande, perché è arrivata addirittura a vendere ciocche online per $115,000. Ragazzi, $115,000, io veramente non so manco come si scrive, vabbè.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Il nostro dottor Cole è lieto di presentarvi Cliniche Sorriso by Dottor Cole e Partners in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Cole ed uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche Sorriso by Dottor Cole e Partners da primavera a via del Fonte Tiburtino 160.

0: facciamo un salto quindi direttamente, così come le rane dei Baustelle, ad una correzione che, ragazzi, vabbè, cioè una correzione, più che altro è chiaro che non fosse stato venduto da Homer Gil Gillenand la ciocca di capelli su internet, ovviamente, ma che una di quelle che era stata appunto tagliata e raccolta dal suo barbiere personale, il barbiere personale di Elvis Presley, è stata abbattuta a $115,000, come dicevamo prima. Comunque, per chi volesse, si trovano ancora diverse ciocche di capelli reperibili su una di quelle piattaforme chiamata Etsy. Io non la conoscevo, adesso insomma la sapete anche voi.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso €10. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
7: Questo è
8: Joe ma non troppo.
7: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Seconda e ultima novità della puntata: arrivano i senza coloranti aggiunti, pezzi di vita tra le rughe.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

band emergente che si presenta così, quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. I Senza Coloranti Aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022. Sono seguiti alcuni singoli e ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe.

0: Uno stronzo.
1: Io non lo ero, però quando avevo 20 anni devo dire che a volte era meglio. E con i Dance Circus, insomma, ci avviciniamo ormai a quella che è la fine ufficiale di questa puntata, ma non prima chiaramente di avervi raccontato quello, insomma, che è stato con la cara Marilyn Monroe, perché ne avevamo detto, l'avevamo annunciato prima, insomma, anche lei con le sue ciocche di capelli sarebbe potuta diventare ricca, o comunque chi è venuta dopo di lei sicuramente, non dico che sia arricchito, ma sicuramente ha avuto, insomma, qualche soddisfazione, se l'è potuta togliere, perché pensate che una ciocca dei capelli appunto della grande Marilyn fu tagliata prima della famosissima, ve la ricorderete, insomma, esibizione di Happy Birthday Mr. President nel 1962. Era stata valutata intorno ai $250,000 di sterline e fu venduta poi a 399, quindi insomma, voglio dire, fu un bel salto, un bel salto. E poi nel 2016 invece un'altra ciocca è stata venduta per €40,000 ed un campione di 35 capelli è stato messo, pensato un po', in vendita proprio sul sito Moments in Time per $16,500. Questi oggetti sono praticamente ufficialmente considerati delle reliquie moderne dai collezionisti. Il loro valore è legato all'importanza chiaramente del personaggio e della cultura popolare.
2: Avete ascoltato?
3: Joe, ma non troppo.

0: E con Mentos dei Colla noi ci dobbiamo salutare, perché per quanti molti di voi avessero pensato che ce ne eravamo andati senza salutarvi, vi sbagliavate, perché siamo ancora qui, giusto il tempo appunto di salutarci e di ricordarvi che anche settimana prossima io non sarò presente, perché insomma, voglio dire, ve lo dico la sincera verità, sarò a Verona perché papà compie 70 anni, è una data troppo importante per mancare, quindi non ci sarò io, vi faremo sapere insomma chi verrà qui al mio posto, quindi seguiteci ovviamente sui social, ed io a questo punto non posso far altro che ringraziarvi veramente tanto, tantissimo per essere arrivati fino a qui, per aver passato queste due ore meravigliose insieme con queste tante notizie un po' strambe. Grazie per essere stati fino a questo momento con noi. Ovviamente le trasmissioni proseguono, come dicono i più bravi. Io vi mando un bacio, vi abbraccio fortissimo, vi auguro un buon weekend, ma soprattutto, fanciulli, fate i bravi. Sigla.
1: Avete ascoltato?
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Giovedì Gnocco.
6: Fino all'ultimo morso.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare,

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: gritti nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Io che perdo gli attimi, non c'è giorno che mi assolvo dal giudizio di me stesso. La paura quotidiana che sia solo tempo perso.

0: Rock Spot.
1: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
2: Questo è
3: Giovedì Gnocco,
2: fino all'ultimo morso.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
1: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto
6: casa è mia.
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Questo è
8: Giovedì Gnocco.
7: Fino all'ultimo morso.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma dai quei tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio,
7: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Avete ascoltato
1: Giovedì Gnocco fino all'ultimo morso.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
3: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, giovedì 7 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va in questo soleggiato? Oh, meno male, finalmente giovedì pomeriggio, questo 7 maggio 2026. Beh, la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode, perché tanto sta cominciando lo show che vi terrà compagnia fino alle ore 20. Questo show ha un nome, si chiama Rochipirina 500 e se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma è più!

Hostel, la canzone della rivoluzione, ed è questo il primo brano che apre le danze alla Rocky Pirina 500 di questo giovedì 7 maggio 2026. Ma soprattutto la domanda che lo so che vi state ponendo in questo momento e che mi pongo anch'io, però io qualche risposta la so, anzi fortunatamente le so tutte, e la domanda è: che cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 7 maggio 2026? Ebbene, beh, essendo giovedì ci sarà il nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, col quale commenteremo la prossima giornata di campionato della Serie A italiana, e poi ovviamente commenteremo la formazione che ci ha regalato la settimana scorsa e ce ne regalerà un'altra da inserire nei prossimi giorni per vincere qualsiasi competizione fantacalcistica. Poi all'inizio dell'ultima ora, quindi dalle 19 in poi, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, e ci acculturerà sempre di più grazie a questa nostra bellissima collaborazione, questa bellissima rubrica che si chiama Marte e Giove, che pensate un pochino, si fa sia martedì che giovedì, eh? Che cosa innovativa. Ma succederanno anche tantissime altre cose.

Brigade, Willy Peyote, il quindicesimo inverno. E questo è il secondo brano che ormai ha aperto le danze della Rocchipirina 500 in questo giovedì 7 maggio 2026. Prima vi ho detto cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 di oggi, però sono stato, come sempre, come inizio ogni inizio puntata che si rispetti, e beh, sono stato molto

0: Molto vago, l'ho detto a grandissime linee, ma io, dato che voglio premiare proprio voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Rock Italia e ovviamente della Rocchipirina 500, questo beh toccato, e beh però voglio farvi sapere, anche se magari fra un'ora, fra due ore ve ne andate via, avete altro da fare e non ascolterete più questo programma, voglio farvi sapere tutto quello che succederà da qui fino alla chiusura, fino alle ore 20. E infatti ce l'ho proprio in serbo per voi. Oggi succederà questo,
1: Pricio ciuvamo pobe di filma, la zita di pianura, okay. Na Davidu di Donatello.
0: Vero.
1: O studentu in njegovom istraživanju farmerki.
0: Bene.
1: Ostravu Angela. Biće tu fantastična vrhunska stručnjakinja za fantasy futbal.
0: Vero, anche
1: lei. Naša proverena astrofizičarka Eliza Nikeli. Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rocchipirina 500. Era solamente in serbo per voi. Se volete ascoltarlo anche in italiano, più o meno insomma in italiano, dovete rimanere qui su Radio Rock Italia fino alle ore 20.

Caltagirone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un

0: piace.
1: Raccore e rancore con la sua bellissima fanfole, come quelle che vi racconto io dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 qui su Radio Rock Italia. Ebbene, bene, sì, ma è così in apertura al 3791-600-190 arriva il saluto quotidiano della nostra amica Isabella.
2: Un caldo infernale, che fastidio. Mamma mia, oggi c'è il condizionatore, che fastidio. Poi ce lo metto sul deumidificatore, che fastidio.
1: E infatti, secondo me, se lo metti sul deumidificatore, sì. Ma devo dire che se lo accendi anche un pochino, ecco, non dico proprio a 16 perché altrimenti insomma ti iberneresti, però anche un bel 23 che insomma alla fine, vabbè 23 insomma sappiamo qui a Roma è un numero molto molto fortunato, secondo me potrebbe anche servirti per stare un pochino meglio in questo giovedì 7 maggio, in questo caldissimo pomeriggio proprio come hai detto te. Ma noi arriviamo al break delle 17:15 minuti, quindi il primo break della Rockiperina 500 di oggi, in buona compagnia, in compagnia dei Pitoni con la loro Me Stesso. A fra poco.

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Ed è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da 17 minuti, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Samuele Bersani e la sua bellissima Giudizi Universali.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1997, direttamente dall'album Samuele Bersani, arriva questo classico di Radio Rock Italia, questa poetica Giudizi Universali, appunto, di Samuele Bersani, il primo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rokipirina 500 in questo giovedì 7 maggio 2026. Ma intanto, in quale modo potete entrare in contatto con me qui quando sono in diretta e con tutti i miei colleghi e le mie colleghe speakers di Radio Rock Italia? Beh, è semplicissimo, potete farlo con il nostro numero WhatsApp 3791 600 190. Invece per ascoltare tutto il bel palinsesto che vi offriamo dalle 7 del mattino fino alle 22 di sera, dal lunedì al venerdì, e tutta la bella musica rock italiana, è ancora più facile se vi trovate a Roma. Potete ascoltarci tramite la DAB Plus, la radio digitale, scrivendo, cercando Radio Rock Italia. È semplicissimo. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia, oppure in streaming sul nostro sito www.radiorockitalia.it, o se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene e Fiumicino, potete ascoltarci comodamente sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplice se non lo fate.
1: Veramente mi scrive i terroristi.

17:26, giovedì 7 maggio 2026. Ormai la Rochipirina 500 e aperto i battenti da ben 26 minuti. E sono tanti, sono veramente tanti. E facciamoci così un applauso virtuale. Fra poco, però, voglio parlarvi, dato che ieri ci sono state le premiazioni dei David di Donatello. E beh, fra poco voglio parlarvi di un film che ha vinto un bel po' di premi, meritati tra l'altro. Un film di cui già vi ho parlato in passato, che ha molto a che fare con il rock italiano.

Re Allegri, ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll, che diciamo sono dei vicini di coloro che hanno vinto il ben 8 premi ai David di Donatello di ieri sera, e il film che ha vinto ben 8 premi è Le città di pianura di Sossai, quindi veramente grandi applausi, tutti meritati. Ha vinto come miglior film, tra l'altro, ai David di Donatello, che voglio dire è un riconoscimento molto importante, perché insomma erano diciamo considerati degli outsider, no? della competizione, invece poi alla fine si sono portati a casa ben 8 premi, quindi miglior film, migliore musica, tra l'altro, se non sbaglio, ma tra le candidature dei migliori attori protagonisti c'erano sia Sergio Romano che una nostra grande conoscenza, ovvero Pierpaolo Capovilla. Beh, allora, non ha vinto miglior attore Pierpaolo Capovilla, l'ha vinto, però ci è andato vicino, anche perché l'ha vinto proprio Sergio Romano, che ha fatto anche un bel discorso durante la premiazione. Però insomma, dai, ci siamo andati vicini, anche perché alla fine ha vinto tutto il complesso, ha vinto tutto il film, e quindi anche Pierpaolo Capovilla si è portato a casa questo bel premio come miglior film per Le città di pianura di Francesco Sossai.

Teatro degli Orrori e lei venne, lei chi? La premiazione, eh sì, la vittoria ai David di Donatello come miglior film e tanti tanti altri premi, e il grande Pierpaolo Capovilla ci è andato veramente vicinissimo a portarsi a casa anche il premio come miglior attore protagonista. Ma adesso però è arrivato il momento di dare spazio, il giusto spazio che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno indice una nuova giornata mondiale, internazionale, europea, nazionale, regionale, cittadina, rionale, condominiale, insomma dipende dall'entità. E oggi, 7 maggio, giovedì 7 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale della fatica dei lavoratori e delle lavoratrici del campo della comunicazione ad essere inclusivi ed inclusive, perché è giusto nominare il maschile e il femminile quando si parla di tutti e tutte, ma per farlo a volte diventa troppo faticoso. E più o meno è così, è bello includere, è bello essere inclusivi ed inclusive, però a volte devo dire che è un pochino faticoso, e dire amici all'ascolto sarebbe meglio, però invece no, si dice amici e amiche all'ascolto, però effettivamente qualche volta è un po' faticoso.

Jennifer in Paradise, fucsia. Beh, sì, dopo l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ha indetto oggi questa giornata nazionale molto molto importante, molto molto delicata, che vi ho raccontato poco fa. Beh, è arrivato il momento di fare gli auguri allo sconosciuto o alla sconosciuta, appunto, guarda sopra la giornata mondiale, nazionale, oggi che ha indetto l'organizzazione non ufficiale, l'ONU. E beh, oggi è arrivato il momento, sì, è proprio quel momento lì di fare gli auguri allo sconosciuto e alla sconosciuta di turno, sì, perché di solito si fanno gli auguri, no, ai personaggi famosi. Ma io invece no, voglio fare gli auguri alle persone che non ne ricevono poi così tanti come i personaggi famosi, no? E infatti oggi, 7 maggio, è il compleanno di Saverio Idraulico, che a differenza del colmo dedicato alla sua professione, lui, il nostro amico sconosciuto Saverio Idraulico, lui ci vede benissimo, e quindi tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Saverio Idraulico, che a differenza del colmo dedicato alla sua professione, cioè qual è il colmo dell'idraulico? Non vederci un tubo, lui ci vede benissimo, e dunque tanti tanti auguri amico sconosciuto Saverio Idraulico. Ma immagino che al 3791 600 190 siano arrivati altri auguri a personaggi sconosciuti, completamente sconosciuti, però ai quali e alle quali noi facciamo sempre gli auguri più o meno.

0: Etta, buon compleanno. Eppure, beh, dopo l'amico Saverio idraulico che ci vede benissimo a discapito del colmo che viene fatto sulla sua professione, ovvero che non ci vede un tubo, un idraulico, lui invece ci vede benissimo e anche di più. Beh, a lui tanti tanti auguri. Ma al 3791 600 190 arrivano altri auguri da fare a sconosciuti o sconosciute. Vediamo un po' se si possono fare oppure no.
1: Ed è il compleanno della sconosciuta Denise. Uh-huh. Che i genitori quando nacque decisero di darle un nome, come dire, straniero, anglofono.
0: Sì.
1: E così fu.
0: Sì. E allora sapete cosa dico? Denise, tanti auguri. Tanti auguri all'amica sconosciuta Denise.
1: Ovviamente aggiungo che il testimonial della conversazione in corsivo è indubbiamente Ercomi.
0: Beh, Ercomi è proprio il capostipite dei corsivatori. E quanto corsiva lui, come corsiva lui, non corsiva nessuno. Ma invece, visto che il break delle 17, sì, 17, le ci sono, sì, 17:45, dunque il secondo break di giornata per quanto riguarda la Rochipirina 500 è molto vicino, è proprio lì dietro l'angolo che mi sta aspettando, ci sta aspettando. Noi ci arriviamo in buonissima compagnia e lo facciamo in compagnia dei Pancreas e Giancane con la loro Dai, Dai, Dai.

0: Rock Sport.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Groenlandia,
14: Sky Italia,
13: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
14: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
13: solo al cinema dal 21 maggio,
14: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
13: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
14: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
13: Francesco Totti,
14: Carlo Verdone,
13: Zico e molti altri.
14: Musiche di Piotta.
13: Info e biglietti su nexostudios.it.
15: Tutto quanto passerà.
16: Questo è Rocky Pirina 500.
17: Se ne prendi due, non diventa mille.
18: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 49 minuti proprio in questo momento dall'inizio del programma. E beh, la Rocky Pirina 500, in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Fabric con Once Again.
17: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Fabric, once again, dopo vari singoli, ecco il primo album dei Fabric, Until We Are Free. Il collettivo nasce a Roma dall'incontro di artisti con background ed esperienze diverse, accomunati dal desiderio di fare musica, unendo ritmiche e groove coinvolgenti a un messaggio diretto, impegnato, capace di portare l'attenzione sulle contraddizioni della contemporaneità. E questa loro Once Again è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque applausi scroscianti a scena aperta per i Fabric con la loro Once Again. Ma continuo i miei applausi scroscianti a scena aperta per l'isola di Anguilla, che si trova nei Caraibi, il Mar dei Caraibi. Perché è molto fortunata, e fra poco vi spiegherò anche per quale motivo. Sta svoltando, ha svoltato quest'isola. Fate le valigie.

0: Agatha, something happy. Beh, sicuramente sono molto felici tutti e tutte, insomma, coloro che vivono sull'isola di Anguilla, perché sta diventando ricca grazie all'intelligenza artificiale e al dominio internet.ai.
1: Ma stai scherzando?
0: No, veramente. Allora, l'isola caraibica, appunto, di Anguilla sta beneficiando in modo concreto del boom dell'intelligenza artificiale grazie a questo dominio particolare, .ai, come sarebbe .it, .com, .net, .ai, beneficia quest'isola. Quello che nasce come semplice codice paese è diventato negli ultimi anni uno dei più richiesti al mondo, perché coincide proprio con l'acronimo di Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale.
2: This was the first reaction.
0: Dirla meglio, ecco. Startup, aziende tech, progetti legati all'intelligenza artificiale lo scelgono sempre di più per i propri siti. Il risultato è un aumento enorme delle registrazioni e di conseguenza degli incassi per il governo locale che gestisce la vendita dei domini. Fra poco però vi spiegherò meglio questa storia che riguarda .ai con l'isola di Anguilla, che sta diventando ricca grazie all'intelligenza artificiale.

0: generare codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

Il sogno della crisalide, chiedi a ChatGPT. Ecco, grazie anche a ChatGPT o comunque ai parenti di ChatGPT, se così possiamo chiamarli, tutti quei dispositivi o tutte quelle intelligenze artificiali che esistono adesso nel 2026, grazie a quello l'isola di Anguilla nel Mar dei Caraibi, comunque isola caraibica, sta diventando ricca, sì, perché c'è un aumento delle registrazioni sul dominio .ai, proprio per l'acronimo intelligenza artificiale, e le entrate legate al .ai sono passate in pochi anni da cifre relativamente contenute, perché essendo un'isola piccolissima, ma quanti .ai di siti c'erano? Pochissimi. Invece negli anni da cifre veramente bassissime sono arrivati a decine di milioni di dollari l'anno. Arrivando a rappresentare una quota significativa del bilancio pubblico dell'isola. E te credo, vedi? Che fortunelli gli amici e le amiche dell'isola di Anguilla che grazie a questo dominio .ai e grazie all'intelligenza artificiale stanno diventando ricchissimi. Chissà quanto costa andare lì. Bah.

no, non volevo essere trovato. Beh, invece l'isola, l'isola di Anguilla sicuramente voleva essere trovata, e con questa scusa del dominio internet.ai ci sta guadagnando tanti tanti bei soldini e complimenti. Ma invece adesso voglio parlarvi di uno studente, dato che oggi insomma è comunque in qualche modo giornata dedicata alla scienza, e perché nell'ultima ora, vi ricordo, di ogni giovedì che si rispetti c'è la nostra astrofisica di fiducia, Lisa Nichelli. Ebbene, quindi io reputo questa giornata, come il martedì, anche il giovedì, una giornata dedicata in parte alla scienza. E infatti fra poco voglio proprio parlarvi di uno studente che ha indossato i jeans per 15 mesi senza lavarli per fare un esperimento. Devo dire, un esperimento che non mi sorprende tantissimo, però per quanto riguarda una settimana, due settimane, 15 mesi non credevo. Sì, lo so che sono criptico, non avete capito assolutamente niente. Fra poco invece vi spiegherò tutto quanto.

0: Lacuna Coil, our truth, la nostra verità. Non è la nostra, perché io non è che mi metto a fare esperimenti, cioè anche se li facessi sarebbero fatti sicuramente
1: a cazzo di cane,
0: ovviamente, anzi ancora di più. Ma vi sto parlando di questo studente nel 2009 dell'università di Alberta, Josh Lee. Josh Lee, che non è, non credo insomma che sia un pochino asiatico, anzi lo è tanto, anche perché ho le foto proprio sotto agli occhi, che decise di mettere alla prova una domanda semplice ma insolita che mi sono posto anch'io e non credevo così tanto, ovvero la domanda

0: Era, è stata, i jeans devono davvero essere lavati spesso?
1: This was the first reaction.
0: Questa è una domanda abbastanza insolita. Allora, e con il supporto della sua, insomma, della professoressa di tessuti, che non capisco che materia sia, però lui ce l'aveva, la professoressa di tessuti, Rachel McQueen, iniziò un esperimento abbastanza curioso. Comprò un paio di jeans in raw denim e scelse di non lavarli affatto.
2: Ma stai scherzando?
0: No, non li lavò. Quella che era nata come una semplice curiosità si trasformò in un esperimento durato a lungo, appunto, per 15 mesi. Indossò gli stessi jeans per 330 giorni.
2: Oh,
0: Beh, oddio, non è proprio un reato, però forse dovrebbe esserlo, forse sì. E andandoci a lezione, facendo tutto quanto, camminando per la città, vivendo la sua quotidianità,

0: Salmo criminale. Ecco, c'è chi direbbe che questo studente Josh Lee possa essere considerato un criminale perché ha indossato 15 mesi gli stessi jeans acquistati mattina, sera, giorno, sempre senza lavarli. E quindi c'è chi potrebbe dire: ma questo, ma che schifo, no? Però era un esperimento che stava conducendo con la sua professoressa di tessuti, Rachel McQueen. Beh, alla fine dell'esperimento i jeans furono analizzati in laboratorio e molti si aspettavano, giustamente, anch'io me lo sarei aspettato, che fossero pieni di batteri pericolosi, ma i risultati furono sorprendenti, sì. Batteri ovviamente c'erano, 15 mesi senza lavarli mattina e sera ovviamente erano presenti, ma nessun batterio risultò dannoso per la salute. Hai capito, 15 mesi, 330 giorni. Poi arriva un altro colpo di scena, così in chiusura, perché dopo aver finalmente lavato i jeans, Josh indossò di nuovo per 13 giorni gli stessi jeans, e quando furono analizzati ancora un'ultima volta, i livelli di batteri erano quasi identici a quelli rilevati prima del lavaggio. Beh,
1: this was the first reaction. Shock.
0: Pazzesco, veramente shock e ancora shock. Beh, l'esperimento mostrò che, insomma, lavare i jeans troppo spesso potrebbe anche non essere necessario. Ora, adesso, non esageriamo, laviamo i jeans, ecco, magari non una volta al giorno, magari neanche una volta a settimana, mi sento dire una volta ogni 2 settimane, però, certo, 15 mesi mi pare un pochino troppo.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
14: State ascoltando Rocky Tirina 500.
15: Se ne prendi due, non diventa mille.
16: Eh sì, soprattutto adesso che abbiamo anche scoperto che jeans non bisogna lavarli troppo spesso e non è veramente, non è un problema non farlo. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Ligabue con Urlando contro il cielo.
17: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: contro il cielo, direttamente dal 1991, direttamente dall'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn. Arriva questo classico di Radio Rock Italia, uno dei classici e il secondo riguardante la Rokipirina 500 in questo giovedì 7 maggio 2026. Vi ho parlato di questo studente che ha fatto questo esperimento per 15 mesi, 330 giorni, ha indossato gli stessi jeans acquistati per vedere, no, se bisognava lavarli oppure no, e in realtà alla fine ha capito che poteva anche non lavarli, perché gli stessi batteri che sono stati trovati dopo 330 giorni, dopo 15 mesi indossati da mattina a sera, sono gli stessi che si trovano praticamente dopo 13 giorni solamente. Bell'esperimento.
1: Io non mi meraviglierei, ce ne sono tante di persone che mettono i stessi vestiti per giorni senza mai lavarli. Non sono i vestiti.
0: No, che?
1: Non è una cosa poi così da meravigliarsi.
0: Manco loro.
1: Poi c'è chi invece mette a lavare i vestiti puliti.
0: Eccolo.
1: Io avevo mio figlio che faceva così quando abitava con noi.
0: Ma dai, veramente.
1: Non... Logicamente metteva i vestiti puliti a lavare.
0: Ah, ok,
1: dire.
0: Allora, un applauso a tuo figlio che metteva i vestiti a lavare. Ma preparatevi, perché sicuramente i vestiti li lava e li lava tantissimo. Sì, è il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio che è pronto a tenerci compagnia per i prossimi minuti qui durante la Rokipirina 500. Rimanete lì.

0: Lo stato sociale in due, amore in tre è una festa. E sì, e beh, questa canzone, tra l'altro, scelta dal nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio, ecco. Lele, partecipiamo tutti a Parte Feste, partecipiamo.
0: Esattamente, come stai intanto?
1: Tutto bene.
0: Eh sì, me l'hai detto te, guarda, mettiamo questa canzone perché? Perché lo stato sociale in questa canzone, in due è amore, in tre è una festa, e dice che sono 4 anni che ti amo e non ti ho mai parlato di Zeman, così ti sei scordata che giochiamo con la palla e non con la catena. Ecco qui.
1: Esatto.
0: Esattamente, tante altre canzoni, poi magari nel corso delle prossime puntate metteremo, ma tra l'altro...
1: E tireremo fuori, chissà.
0: No, ma poi uno dei classici di Radio Rock Italia, prima che arrivassi tu, è stato Urlando contro il cielo di Ligabue, che se non sbaglio ecco, viene messo allo stadio al San Siro quando l'Inter segna. Non lo so se sto dicendo una stupidaggine o comunque ha qualcosa a che fare.
1: Ligabue è noto tifoso nerazzurro,
0: esatto,
1: quindi.
0: Quindi è proprio così. Senti, io direi di commentare un attimo questa 36esima, questa terz'ultima tra l'altro giornata di campionato. Che è molto...
1: Siamo agli sgoccioli, eh?
0: Sì, devo dire che c'è un... ci sono delle partite interessanti, come potrebbe essere Napoli-Bologna, come potrebbe essere Fiorentina-Genoa, per la salvezza.
1: Esatto, per la salvezza. C'è un Cremonese-Pisa interessante, sempre per la lotta a salvezza, perché la Cremonese potrebbe ancora dire la sua lì.
0: È vero.
1: Lotta salvezza, visto che c'è un Lecce-Juve.
0: È vero, anche
1: e
0: quello.
1: Se la Juve batte il Lecce, la Cremonese vince, va a un punto dal Lecce, quindi si riapre tutta la lotta a salvezza.
0: Esatto, poi c'è Milan-Atalanta, anche questo, niente male.
1: Partita simpatica, sì.
0: Molto. Sì, devo dire di sì. Beh, c'è poi, vabbè, Torino-Sassuolo, Parma-Roma, Lazio-Inter. Anche
1: Lazio-Inter, preludio della finale di Coppa Italia.
0: È vero.
1: Si ripeterà dopo 3 giorni solo, praticamente, dopo 4 giorni, se si gioca sabato e poi mercoledì si rigioca.
0: Beh, niente male. Senti, va bene, fra poco invece con te vorrei commentare la formazione che ci hai dato la settimana scorsa e poi piano piano ci regalerai prima la porta, difesa, centrocampo.
1: Andiamo avanti, piano, sì.
0: Allora, un piccolo intermezzo musicale e poi ritorniamo qui con il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Voi rimanete lì.

0: cosa per...
1: Porno riviste, la scatola dell'odio. Ebbene sì, mio caro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, perché purtroppo c'era un pochino mancato, non c'era mancato, non lo so, però è stata aperta la scatola dell'odio.
2: Si è rifatta viva una certa persona.
1: Esattamente, i porno rivisti parlavano di Emilio Fede. E quindi, vedi, tutto torna. E il buon Silvio è tornato. Sì. Non lui, non quello di Emilio Fede.
2: L'altro Silvio, quello che, quello peggio è tornato.
1: Se la sfidano. Senti, vuoi sentire cosa dice?
2: Ma sentiamolo, vai. Sì, il caro Silvio.
1: Eccolo, va.
3: Oh, Lele, sono Silvio.
1: Ciao Silvio.
3: Mi sono mancato, vi? Ci ho avuto da fa. Comunque mi sono formato.
1: Sì.
3: Il tizio, come si chiama? Massimo Esperto.
1: Lui
3: sta ancora là.
1: Sì,
3: ma
1: certo.
3: Come cazzo è possibile?
1: Ma no.
3: Come è possibile?
1: Perché?
3: Lo dovete mandare via a carci in culo.
1: E addirittura.
3: Ma fatto mettere Rabiot, 5 mortacci. L'esperto fa, l'esperto. Ma io mettere sotto la macchina.
1: Ecco,
3: merda.
1: Cosa rispondi all'amico Silvio?
2: Caro Silvio, era tanto che non ti sentivo, ma dove sei stato fino adesso, Silvio? Amico mio?
1: Non si sa. Beh, però guarda...
2: Perché non ritorni dove sei stato fino adesso, Silvio? Scusami,
1: È vero. Potrebbe ritornare.
2: Guarda, io ci faccio tornare in un attimo, Silvio.
1: Esatto, ma tu, come disse Mosca, lo sai già che è già stato arrestato. Silvio è già stato arrestato.
2: Ah, già l'abbiamo... Già... Vabbè, ormai lei mi leggi nel pensiero che mandiamo questi volanti così, come se niente fosse.
1: Esatto. Senti, però io credo che sia arrivato quel momento, prima di iniziare.
2: È arrivato?
1: Fai tu.
2: Quindi... È arrivato?
1: Vai.
2: Lo faccio. Silvio, vaffanculo.
1: No, quel momento.
2: No, scusa, ho sbagliato.
1: No, il momento.
2: Sigla allora.
1: Oh, bravo.
4: Arriva il momento del nostro fantastico Massimo Esperto di fantacalcio.
5: Va bene.
1: Beh, diciamo, dai, entrambe le cose andavano bene, no, però...
2: Avevo capito male, Lele, perdonami, ma pensavo che intendessi quello. Ah, no, scusami.
1: No. Senti, velocemente commentiamo la formazione della settimana scorsa. Allora, importa...
2: Ma sì, commentiamo. La Silvia ha spoilerato questa unica pica che ci abbiamo avuto, il 5 di Rabiot.
1: Esatto.
2: Ma il resto tutto bene.
1: Però il resto, infatti, è andato bene, perché Falcone e Di Gregorio... Pare, forse...
2: Guarda, Falcone e Di Gregorio subiscono gol, ma però... portano a casa il 6,5, tutti e due. Di Marco porta a casa il 7. E Nuno Tavares porta a casa il 7, Basic 6,5, Zaniolo fermato dal VAR porta a casa il 7, se no aveva anche segnato. Uh-huh. In attacco Thuram la mette dentro, Malen nella goleata della Roma non segna ma fa assist. E ultimo, lo vogliamo dire.
1: Dai, dillo, aspetta. Vai, dillo.
2: Domenico Mimmo Berardi, lo avevamo dichiarato.
1: È vero. Guarda, devo darti ragione, ti do ragione. Lo hai dichiarato, Mimmo.
2: Quindi,
1: caro
2: Silvio, che cosa parli?
1: Infatti.
2: Quindi, senti, ancora che parli, Silvio?
1: Senti, io direi.
2: Ma io dico, ma c'è tanta povera gente al mondo che non ha il dono della parola. Perché questo Silvio parla?
1: Non lo so. Scopriremo nelle prossime puntate. Senti, intermezzo musicale, poi porta e difesa.
2: Lo scopriremo io, questo Silvio.
1: Lo scopriremo. Che dici, porta e difesa?
2: Anzi, lo vorrei proprio coprire, questo Silvio.
1: No, vabbè, questo poi sono affari vostri. Vai, porta e difesa, fra poco rimanete lì.
6: Voglio fare un gioco oggi, bella Lulu. Voglio che mi guardi con gli occhi all'interno.

0: sporadico, ma è arrivato il momento della formazione nuova, della nuova formazione, di scoprire soprattutto quali sono i portieri che ci fai schierare, o uno o l'altro ovviamente, perché tutte e due magari.
1: Diciamo che adesso sta arrivando il momento più difficile della stagione, Elen,
0: è vero, le ultime
1: queste ultime giornate faticose per fare la formazione,
0: vero, molto vero, perché potrebbe succedere
1: le squadre che giocheranno pochi titolari, tante riserve, quindi vediamo quello che riusciamo a fare.
0: Esatto.
1: Speriamo di riuscire a giocare in 11. Ce la faremo? Vedremo.
0: vedremo. Porta, in cosa, quali mettiamo?
1: Allora, i due portieri che andiamo a consigliare questa settimana sono Butez del Como, che gioca fuori casa contro il Verona.
0: Sì.
1: E l'altro portiere che andiamo a consigliare è Audero della Cremonese nello scudetto salvezza contro il Pisa.
0: Ah, vedi, ti affidi, ci credi proprio in Audero.
1: Ci affidiamo.
0: Sì, bene, sì. Quindi o Butez o Audero. Difesa invece?
1: Bene, la difesa 3, soglia difesa 3 che andiamo a schierare, metteremo dentro Muaremovic del Sassuolo fuori casa contro il Torino.
0: Sì.
1: Gosens della Fiorentina che gioca in casa contro il Genoa, Fiorentina per blindare la salvezza.
0: Esatto.
1: E ultimo Wesley della Roma che gioca fuori casa contro il Parma.
0: Beh, devo dire un bel reparto difensivo, quindi ripeto velocemente: Butez o Audero, e in difesa Muaremovic, Gosens e Wesley. Questo è il reparto difensivo che farà muro lì davanti, davanti al centrocampo.
1: Poi mi dici come hai scritto Muaremovic, Lele, dopo ti interrogo.
0: Poi lo vediamo, ci mandiamo, esatto, in privato ti manderò la foto e vediamo un po' come l'ho scritto, sicuramente male, ma alla fine lo sai che...
2: Va bene lo stesso!
1: Mi fido.
0: Esatto. Dai, va bene, piccolo intermezzo musicale.
1: È sempre giusto, vai, intermezzo.
0: È vero, intermezzino, e ritorniamo con il centrocampo e l'attacco.

0: Sì, boom, voilà, con la loro Pinocchio. Beh, allora, il reparto difensivo è andato e manca il reparto, quello di centrocampo, quello che ci fa sempre penare, ma non si capisce il motivo. Veramente sempre...
1: È così.
0: E poi l'attacco. In centrocampo, con quali quattro giocatori vogliamo vincere?
1: Allora, il quattro che andiamo a schierare nel centrocampo saranno McTominay del Napoli.
0: Mm-hmm. Sì.
1: In caso che...
0: Aspetta, ecco, ok, ora ti sento.
1: Andiamo poi a schierare con Cesao della Juve, che gioca fuori casa contro il Lecce,
0: okay.
1: Nico Paz del Como, fuori casa contro il Verona, e ultimo Gudmundsson della Fiorentina in casa con il Genoa.
0: Beh, diciamo che c'è tanto Como, tanta Fiorentina nella formazione, finora. Poi attacco questi tre attaccanti.
1: Chi vincerà fra questi due? Magari ci sarà un terzo adesso, vedremo.
0: Non lo so, vediamo.
1: Allora, davanti, i tre che andiamo a schierare davanti saranno Vlahovic, rientrante dall'infortunio, lungo infortunio.
0: Esatto.
1: Che già domenica è entrato nel secondo tempo e l'ha messa dentro, e quindi magari blinderà anche questa vittoria fuori casa contro il Lecce.
0: Vedremo.
1: Abbiamo poi Duvikas, ritorna in formazione il buon Duvikas, capocannoniere del Como, fuori casa contro il Verona. E ultimo, rientrante dall'infortunio, probabilmente partente dal primo minuto, Jamie Vardy della Cremonese contro il Pisa, che magari proverà a dargli la spinta per la eventuale lotta salvezza finale.
0: Esatto, vedremo. E chissà, allora io faccio brevemente un riassunto della formazione che ci hai regalato, ovvero porta Butez o Audero, difesa Muaremovic, Gosens, Wesley, centrocampo McTominay con Cesao, Nico Paz e Gudmundsson, attacco Vlahovic, Duvikas e Vardy. Mamma mia, beh, devo dire, l'attacco mi piace, chissà se Vardy firmerà questo fine settimana, lo vedremo. Comunque io ti ringrazio, noi ti ringraziamo per averci donato questa formazione e ci sentiamo la prossima settimana con la penultima, tra l'altro, mamma mia, chissà cosa succederà, vedremo.
1: Siamo già alla penultima di campionato la prossima.
0: Già, sì, davvero. Va bene, dai, grazie mille, buona serata e ci sentiamo. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: A te, Lele, ciao a tutti, ciao Silvio.
0: ciao.
2: Rockstar. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è vero, soprattutto quando sono le 18 e 48 minuti di giovedì 7 maggio 2026, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai The Last Vinci con Begging for Some Help.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Spinci, begging for some help. Band nata tra Torino e Cork in Irlanda, inizialmente in collaborazione col gruppo piemontese dei Satellite, poi col trasferimento definitivo nel 2012 in Irlanda del fondatore Alex Vinci, il gruppo, che oggi è un trio, ha stabilmente riformato il suo nucleo creativo e 15 Minutes at a Time, da cui è estratto questo brano, è il loro terzo album e questa Begging for Some Help è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e quindi grandi applausi, e continuo, proseguo a farli per ringraziare il nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio.
1: Ma comunque io sono qui e vorrei dire una cosa, ma Massimo esperto di che?
0: Ma come di che? Di fantacalcio. E tra l'altro devo fargli veramente i complimenti, perché la settimana scorsa ha azzeccato 3-4 giocatori che nessuno si aspettava insomma che facessero bene, invece lui li ha presi tutti, quindi complimenti.
2: Ciao Silvio, non si tocca, capito?
0: Beh, addirittura abbiamo chi difende Later Silvio, lo so, è così, anche Silvio viene difeso, anche se devo dire che Silvio sì, aveva ragione su Rabiot, però sulla formazione del nostro fantastico Massimo esperto assolutamente no.

Boina Superfluo. Beh, non so perché a me Superfluo fa venire in mente molto Superman, quindi diciamo la scienza, i film fantascientifici. Ebbene sì, questo è il gancio per dirvi che fra poco arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che oggi vuole farci viaggiare come sempre, come ogni martedì e come ogni giovedì che si rispetti, con la nostra rubrica Marte e Giove. Vuole farci viaggiare nel suo bellissimo mondo, ovvero il mondo dell'astrofisica, e soprattutto vuole farci acculturare sempre un pochino di più. Infatti fra poco arriverà il suo momento per insomma tenerci compagnia qui ai microfoni di Radio Rock Italia e ovviamente della Rockypirina 500. Dunque fidatevi che ne vale la pena, e proprio per questo io vi consiglio di rimanere attaccati ed attaccate alla radio, perché fra poco appunto arriverà proprio lei a tenerci compagnia e farci diventare più acculturati ed acculturate.

0: Astronauta, ebbene sì, perché è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai?
1: Benone!
0: Oh, che bello, che bello, che bello! Allora, tu sai, no, che io ti chiedo sempre in apertura degli spoiler. E devo dire che oggi non so, perché ho visto sempre la storia che hai condiviso dell'intervento di oggi. E non è facile, non è facile.
1: No. Allora, ripercorriamo il nostro filone del viaggio, visto esatto. che ci piace. Questa volta il viaggio non sarà lontanissimo, forse. Mm-hmm. E magari ci scappa anche un aperitivo.
0: Beh, anche perché l'orario, sono le 19:02. Devo dire che l'orario è proprio quello giusto, quello perfetto. Quindi diciamo che non ci allontaniamo tantissimo. E forse durante il viaggio ci scappa anche l'aperitivo. A me, guarda, già ti applaudo perché mi piace tantissimo questo spoiler. Però adesso ci ascoltiamo una bella canzoncina, All You Can Eat, Take Me to the Moon. E poi ritorniamo qui con te.

0: All You Can Hate, Take Me to the Moon. Ecco, Eli, non proprio sulla luna, però diciamo che il viaggetto forse è un pochino più complesso rispetto a quello della luna.
1: Sì, è un pochino più complesso decisamente.
0: Dove ci porti?

0: avere una buona probabilità di trovare la vita su un altro pianeta, abbiamo bisogno di acqua, ma non sapevamo quanta acqua, cioè ci eravamo concentrati fino ad ora su pianeti rocciosi che fossero nella zona di abitabilità della stella, vale a dire abbastanza vicino, non troppo, e non troppo lontani da poter avere le condizioni di temperatura adatte. Adesso questo nuovo studio che è stato pubblicato sulla rivista Planetary Science Journal dice che in realtà servono almeno il 20-50% di acqua rispetto a quella che troviamo sulla Terra, quindi una quantità di acqua importante, e soprattutto la cosa più interessante è che questo studio ha dimostrato, tramite ovviamente modelli e simulazioni, che un parametro fondamentale per determinare l'abitabilità del pianeta è il ciclo geologico del carbonio. Che cosa significa? Che se non c'è abbastanza acqua all'interno del pianeta, la presenza di carbonio, che sappiamo anche essere un elemento fondamentale per la vita, almeno per la vita terrestre, cioè quella che noi conosciamo, non riesce a generare le condizioni per la vita. Diventano quelli che hanno meno acqua di questa quantità, diventano dei pianeti aridi, cosiddetti aridi. Facciamo un esempio che conosciamo perché ne abbiamo parlato tante volte: Venere, per esempio, potrebbe essersi formato in passato con una quantità di acqua molto inferiore a quella della Terra, ma quella, una quantità che è stata completamente sballata dal ciclo del carbonio. Si sono quindi poi alzati i livelli di diossido di carbonio in atmosfera, con aumento esponenziale di temperatura, sappiamo appunto questi 450 gradi centigradi in superficie, tanto che Venere ha proprio perso completamente quella poca acqua che aveva. Quindi questo ci insegna che dobbiamo puntare a pianeti che non solo si trovino alla giusta distanza, ma anche che abbiano le componenti chimiche necessarie al sostentamento della vita, quindi in questo caso anche una quantità di acqua veramente importante. Quindi occhi puntati per il futuro, abbiamo dei parametri in più,
1: esatto. No, soprattutto, vabbè, intanto grazie per questo primo argomento, anche perché poi ce ne sarà un altro fra poco, ma soprattutto perché sapere che basta anche il 25%, quindi
0: esattamente. Comunque, sì. Però è che parametro. Non è poco, perché insomma sappiamo che la Terra è ricoperta per oltre il 75% delle sue superfici di acqua, quindi è proprio un pianeta che, visto da fuori, è il famoso blue dot nello spazio, appare un pallino blu, proprio perché è quasi completamente ricoperto d'acqua. Ne basta meno, ma comunque una quantità importante.
1: Eh sì, esatto. Secondo Di Maio ne basterebbe il 100%, non so se ti ricordi, che diceva che il corpo umano è composto da 100% acqua, quindi più o meno, ecco, diciamo, meno male che non l'ha fatta lui questa ricerca. Comunque, fra poco arriverà un'altra chicca, sempre molto importante, molto curiosa e molto culturata, sempre da te, quindi io mi siedo e ti aspetto, e anche voi che siete dall'altra parte della radio, sedetevi, aspettate la nostra Elisa Nichelli. Non andatevene.

0: Vengo dalla luna. Beh, se magari Eli viene dalla luna, può dirci, non meglio di te, però può dirci quello che ci stai per dire in maniera consapevole, giusto?
1: Sì, potrebbe. Probabilmente sì.
0: Potrebbe,
1: sì,
0: non meglio di te.
1: Beh, chi lo sa, perché se Caparezza viene dalla luna magari ha delle cose da insegnarci.
0: Lui sicuramente sì.
1: Eli, siamo apertissimi.
0: Ci siamo dimenticati una cosa però, senti che gancio che ti faccio, la scusa più bella secondo me che abbia mai utilizzato. Lo facciamo alla Tenet, cioè noi la facciamo partire alla fine, all'ultimo, durante l'ultimo intervento, perché ci piace Christopher Nolan che ha fatto Interstellar.
1: Bravo.
0: Me li faccio da solo, me li faccio da solo. Però faccio fare a te, quando vuoi. Sai che parte.
1: E allora, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Joe.
0: Ed eccoci qua, eccoci qua. Alla fine, ma è come se fosse l'inizio. Un po' alla Tenet, un po' come Nolan. Eccoci qua.
1: Tanto che... la nostra sigla è così breve e autoesplicativa che sta bene sempre.
0: È vero, è come il nero, sta bene su tutto. Va bene,
1: esatto,
0: su tutto. Allora, perché Luna? Perché?
1: Perché adesso passiamo sulla luna, una luna on the rock,
0: wow.
1: Quindi da qui luna ghiacciata nel ghiaccio, quindi per questo avevo fatto l'accenno al cocktail,
0: esatto.
1: All'aperitivo, perché abbiamo scoperto, grazie a questo studio uscito invece su Nature Astronomy, che il ghiaccio, che sappiamo essere presente in tracce, però è presente sulla luna, ghiaccio d'acqua ovviamente, pare appunto che si accumuli gradualmente soprattutto in alcune zone da almeno 1 miliardo di anni e mezzo a questa parte. Esatto. Perché la luna è posizionata in una maniera per cui ai poli riceve pochissima luce, quindi all'interno di questi crateri si può accumulare depositare del ghiaccio d'acqua.
0: Certo.
1: Questo perché è interessante. È fondamentale per le prossime missioni umane, soprattutto perché, come sappiamo, Artemis ha proprio come obiettivo, uno degli obiettivi è quello di costruire sulla Luna una base permanente che servirà ovviamente per fare ricerca, ma anche come luogo da cui preparare e far partire future missioni.
0: Certo.
1: Perché è una rampa di lancio molto più economica per l'umanità, perché ha una gravità inferiore, quindi serve meno carburante per farla partire.
0: Mm-hmm.
1: Quindi perché è interessante questa notizia? Perché per le

0: Radio Rock Italia. Non solo rock.
1: Qualcuno

se tu osservi nostro figlio dal cielo. Lo scriverò su questo foglio, lo giuro. Ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto.

0: Radio Rock Italia.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Ah.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
3: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
5: Gli diceva suo fratello, che era attore di film porno, perlomeno non fumare 3 pacchetti al giorno. Ma quando ci rimase secco in un incidente di lavoro, lui fumò per la tristezza 4 stecche di Marlboro.
4: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
4: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: alla volta, cazzo. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: pranzo, gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.